0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi.

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
2: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno, ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa padre umano. Ma vada via e ciappa.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a ascoltare, number one, bye, dai laghi, ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: state? Questo è Gli Scombriccolati del Mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
2: Ma Bart, non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.

0: Ciao a tutti.
1: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
2: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
2: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!
3: Gli scombriccolati del mattino!
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
5: Bagno 30?
4: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
5: No!
4: Pare che i menage a trovare non sono contesi.
5: Era per la completezza di informazione.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi.

0: Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Lo scenario meteorologico non cambia. In avvio di settimana la presenza dell'anticiclone subtropicale porta questa intensa e lunga ondata di caldo per il periodo sull'Europa centro-occidentale, con temperature che supereranno anche i 35-36 gradi tra Spagna e Francia. Anche sul nord Italia valori elevati. Questo lunedì si toccheranno i 32-33 gradi in pianura padana, un tempo sempre in prevalenza ben soleggiato, con al più qualche annuvolamento del pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, ma senza conseguenze. Al centro sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature in ascesa con massime tra i 28 e i 32 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati, temperature stazionarie con massime tra i 25 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute, perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao Elena da Bergamo.
2: Buongiorno scombriccolati, mi stavo ponendo una domanda: ma tutta sta gente qua bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
3: Gli scombriccolati del mattino. Sì.

0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è lunedì 25 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran. Trump frena sull'intesa. Non c'è fretta. Hormuz resta chiuso. In vista nuovi colloqui in Pakistan, ma le posizioni restano distanti e Teheran non si fida. Accettino le nostre condizioni. La guerra in Ucraina, giorno 1552. La vendetta di Putin. 90 missili e 600 droni su Kiev. 4 morti e un centinaio di feriti. Kiev chiede la convocazione del Consiglio di sicurezza ONU, colpiti ospedali, condomini, scuole e musei. Politica, 894 comuni al rinnovo, elezioni comunali alle 23, affluenza in calo al 46,3%, i seggi riaprono oggi alle ore 7, chiuderanno alle 15, l'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno, occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria. Per la cronaca, rientrate le salme dei sub italiani morti alle Maldive, oggi la prima autopsia, saranno sentiti i dipendenti dell'Università di Genova, i parenti delle vittime, diffuse le foto della grotta, probabile causa, un errore umano. Oggi ci sarà anche la prima enciclica di Papa Leone, un'etica per l'IA, alle 11.15 di oggi. I media vaticani trasmetteranno in diretta la presentazione della Magnifica Humanitas, prima enciclica firmata da Leone XIV. Falses Bolzano, precipita nel bosco con il trattore, muore un 35enne in Valpusteria, su un pendio a monte del paese di Falses. Il ribaltamento fatale per Manfred Gatterer, contadino di 35 anni, del posto. Sport in chiusura, calcio, 38esima e ultima giornata di Serie A, Roma e Como in Champions, Juve e Milan scivolano in Europa League. Questi i risultati: Verona-Roma 0-2, Lecce-Genoa 1-0, Milan-Cagliari 1-2, Torino-Juve 2-2, Cremonese-Como 1-4, il Napoli vince 1-0 con l'Udinese, chiude secondo, Parma-Sassuolo 1-0, Lazio-Pisa 2-1, Bologna-Inter 3-3, Fiorentina-Atalanta 1-1. Playoff di Serie B, il Monza vince a Catanzaro per 2-0, ritorno venerdì prossimo. Vela a Cagliari, America's Cup, Luna Rossa in fiamma a Cagliari, New Zealand è battuta, disastro nelle due partenze di giornata per il team Women & Young italiano che butta le ortiche, il grande sogno del match race. E questa era l'ultima notizia. Notizie a tutti, una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri sgombriccolati.
2: Ciao sgombriccolati, sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
3: Amblastanga, picu picu tanga, amblastu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu. Number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
0: Number one! Gli sgombriccolati del mattino!

0: Gli scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
2: E da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo.

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Buongiorno combricola, figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Bea Fioi, sono ombretta. Migo abita 12 anni a Venezia. Grande Cipriani e Garagion, ma non solo il putei. Anche i namorai, via sto telefono, i gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione!

scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E cuffiette per ascoltare number one, capisci a mia?
2: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Ciao, che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
3: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la combriccola.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Buongiorno, è lunedì, sono le 7 in punto e questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
6: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: cosa è successo?
1: È finito il campionato, risultati a sorpresa. Il Como in Champions League.
0: Ma che figata! Io c'ho un mio amico Gigi che è tifosissimo del Como, tutto del Como. Ma chissà che felicità! Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, hai finito il campionato. Allora, l'Inter ha vinto, il Como in Champions League, che altro c'è?
1: Allora, il Milan invece, purtroppo per i milanisti, sarà solo Europa League, e la Juventus idem con patatine fritte, anche per la Juve Europa League.
0: E quindi basta, beh, non ce n'è un altro però che va in Champions League, l'Inter, il Como e?
2: La Roma. Napoli.
1: Ah sì, Napoli e Roma, sì,
0: Napoli anche
1: la
0: Roma. Ah, oh, bene, siamo tu. Oh, che felicità! Come sono felice! Oh, che meraviglia! Quali altre buone notizie abbiamo questa mattina per dare il buongiorno ai nostri ascoltatori?
1: Altre buone notizie.
2: Nessuna. Sono riuscito a fare manovra senza prendere il pilastro.
1: Fantastico!
0: Oh, bello! Sì, tu hai ancora la macchina tutta intera, Patrizio?
1: Sì.
0: Beh,
1: sì, sì.
0: Allora è una settimana, sarà una settimana
1: fantastica.
0: Compietate, buongiorno.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: si chiama così, sempre molto intensa la voce e la musica di Sienna Spyro. Abbiamo iniziato la combricola di oggi con questa bella canzone nuova nuova. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Manuela Doriani, questa è la mia temibile triade. Oh, che ridere, prima della classe abbiamo sigla, abemus sigla, no?
2: No. Sì, no. Sì, ce l'ho.
3: Ma stai zitta, grammofono!
0: Che spavento, madonna, troppo. Sergio, dai, ho una certa età. Allora, iniziamo con lui, si chiama Giovanni. Secondo me Giovanni stava ascoltando un'altra radio dove hanno fatto una domanda e la risposta era Bruce Willis, perché è arrivato un messaggio che era così, è così praticamente.
4: Buongiorno, il personaggio è Bruce Willis, Giovanni da Vinci, ciao.
5: Giovanni da Vinci, giusto. Tra l'altro, parente di Leonardo.
2: Sì, hai indovinato.
5: Sarà il nuovo allenatore
2: del Napoli.
5: Del Napoli la prossima stagione al posto di Antonio Conte, è vero. Sì.
0: Ah, ma allora ascoltavo un'altra.
5: Il suo secondo sarà Sal da Vinci, tra l'altro.
2: Sì, hanno già anche individuato il secondo. Da Vinci.
5: Sì.
0: Ok, ma perfetto, che bello, che meraviglia.
6: Al bar. Raga, sono già ubriaca di prima mattina. Beh. E non ho ancora bevuto il caffè latte.
0: E io so quando berrà il caffè latte.
6: Mi si propina una bella settimana di menta.
5: Menta, vabbè.
6: I miei gatti stanno rompendo le scatole perché vogliono mangiare, quindi li devo salutare. Ciao scombricolati del mio cuore, ciao Manuela, ciao Serginio, ciao Patrizio, vi voglio bene. Ciao.
7: Ragazzi, buongiorno. Io volevo fare un buongiorno a tutti i juventini e milanisti.
0: Grazie.
7: E l'anno prossimo andremo a vedere magari Lamine Yamal a Como.
0: Magari
2: è vero.
5: Tutto è possibile.
0: È un po' siciliano lui, sentiamo.
8: Ciao Combriccola, vi siete dimenticati una cosa importante? L'italiano Kimi Antonelli,
5: grande.
8: Purtroppo Mercedes, non su Ferrari, ha vinto il quarto Gran Premio consecutivo. È un ragazzo di 18 anni, sta andando fortissimo. Ciao e buona giornata a tutti e buona settimana.
2: Ha ragione.
5: Sì, no, c'era. È del 2006 comunque, va verso i 20 anni. Complimenti, Kimi. Bravo. È un fenomeno.
0: Fenomeno.
9: Bravo, Kimi. Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

0: dea.
1: Non nominare il nome della dea in vano, eh.
2: Dea, madonna, adesso Coez e Fra Quintale con Alta Marea. Dea. Allora, no, bellissimo, ha fatto un disegnino, una fotografia con l'intelligenza artificiale. Patrizio,
0: che c'è?
2: Dove ci siamo noi tre, praticamente ognuno con la maglia della sua squadra del cuore, quindi Sergione con l'Inter, tu con la Dea, io con quella della Spalmas. Bello. Ma sta diventando tenerissimo Patrizio, come
0: Patrizio?
3: Ciao ragazzacci, ciao Manu,
1: ciao.
3: E non dimentichiamoci il nostro Lorenzo Cinà.
2: Ma chi è?
3: Che ha passato il turno.
1: Cinà.
3: Si presentava. 19 anni e qualche mese. Ciao.

0: Eccola qua, Sabrina Carpenter con le Tears. Allora, vi appassiona anche il tema dei bagni? Siamo all'ITS, cittadella dello studente di Grosseto, dove sono stati inaugurati i bagni gender neutral. Quindi un po', diciamo, per fare una cosa carina fuori dai bagni, lanciando il tema dell'inclusività, che cosa hanno pensato di fare? Di mettere, non so, la figura di Batman, quello di Zorro, insomma, come dire, non importa chi sei, come sei, insomma, i bagni sono aperti a tutti. A me, io dico, magari la cosa da scrivere è scontata sotto, purché insomma rispettiate l'igiene, le cose,
1: non,
0: no,
1: non sono tutti d'accordo, no, c'è anche qualcuno contro, sentiamo.
2: Ecco, poi mi è venuta un'altra idea, a questo punto invece di scrivere maschio, femmina, Zorro, la sirenetta, tutte queste cazzate, basta mettere un bel pene e una bella vagina, così tu ti puoi sentire anche una giraffa, ma se hai il pene devi andare dove sta il pene, se hai la vagina, anche se poi ti senti uno scaricatore di porto, hai la vagina e vai dove c'è la vagina. No, sarebbe meglio.
1: Questa è l'opinione, non lo so. Se puoi, questa è comunque una distinzione a livello tecnico, quindi a livello tecnico di come si espleta la funzione. Cioè, perché allora, lasciare libero tutto, uno può tranquillamente semplicemente comportarsi bene.
0: Esatto,
1: lasciare pulito
0: senza,
1: è morta lì.
0: No, questo è per quelle diciamo per le persone che non sono, diciamo, non rientrano né nelle categorie degli uomini e delle donne, no? Quindi sono magari.
1: Però lei dice in fondo poi uno può sentirsi
0: fisicamente,
1: in modo, può essere, c'è qualcosa che li differenzia, questo è un punto di vista. Sentiamo l'ultimo.
3: Ma con tutta sta tecnologia fare i bagni con i sensori a terra, che quando uno la fa fuori parte una secchiata d'acqua, così lava tutto.
0: Bravo.
3: Ciao Roberto.
0: Allora io appoggio, perché secondo me dire quelli che hanno sempre gli omini delle pulizie, allora tu entri ed è fantastico perché vai veramente, i bagni sono puliti, puliscono, e anzi non ti mandano dove ci sono i bagni sporchi e ti dicono no, vai di là che c'è il bagno
1: non
0: pulito.
1: Non sempre c'è questa situazione.
0: No,
1: però,
0: non sempre purtroppo, e a volte veramente sono più in Italia, perché devo dire che all'estero sono più bravi.
1: Sempre noi sporcaccioni. Mi piace molto l'idea alla Squid Game, con il tipo con il sensore che se tu lo fai fuori, bam, ti arriva una
0: secchiata
1: d'acqua.
0: Bello,
1: dai.
0: Rimanete lì, tra poco cambiamo argomento.
1: Cambiamo argomento.
0: The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
6: Buongiorno mattina!
5: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
6: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
5: E anche tuo.
7: Ma buongiorno!

0: a posto.
1: Pronto, Manu?
2: Pronto?
0: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
1: Ma ci siamo o no?
2: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi.

0: number one meteo.
1: Buongiorno a tutti, nuovamente un'occhiata alla situazione meteo di oggi sull'Italia. Domina l'anticiclone subtropicale, la giornata sarà contrassegnata da un tempo tipicamente estivo con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto al sud, su Calabria e Sicilia centro-orientale, ci saranno dei temporali a sviluppo diurno. In pianura padana temperature anche fino a 34 gradi. Le previsioni per domani sono tutto sommato uguali, con l'anticiclone sempre presente. Attenzione, mercoledì potrebbero esserci i primi cambiamenti con la pressione in lieve calo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: di Alex Warren, si intitola Fever Dream. Intanto preparatevi perché tra poco giocheremo con voi. Allora, a Verona, intanto adesso The Journalist vi portiamo a Verona, dove è successo qualcosa che, attenzione, potrebbe aprire strade che fino ad ora, diciamo, sono sempre state un po' recepite un po' male solo all'idea che si potessero aprire.
1: Certo.
0: Intanto partiamo da questa notizia che a Verona mancano i sacerdoti. E allora la chiesa corre ai ripari e cosa fa?
1: Apre alle donne. Attenzione, perché questo è un dibattito che va avanti da tanto tempo nella chiesa. Non fa il passo successivo verso il sacerdozio femminile, però il monsignore, si chiama Monsignor Falavegna, che ha provato a lanciare questa iniziativa, spiega bene: non si parla di sacerdozio femminile, ma di un ruolo che loro definiscono di esercizio del ministero di lettrice, sostanzialmente. Fare alcune cose che fa il sacerdote, ma non essere realmente sacerdote. Dunque questa facoltà è estesa anche alle donne. Certo è che questa mossa evidentemente farà discutere, no? La gente poi sarebbe d'accordo o no, secondo te, su questa cosa?
0: Sai che non lo so. Allora, intanto è una notizia che c'è la crisi delle vocazioni. Io non sapevo che, insomma, ci fosse una crisi delle vocazioni, quindi evidentemente in questo momento è così. E ha investito non solo, diciamo, altre città in Italia, ma anche la diocesi di Verona, che appunto ha deciso di aprire alle donne e ai laici, proprio nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Ma io dico che alla fine, oddio, bisogna un po' uscire dal retaggio culturale del sacerdote, uomo, eccetera, perché poi sai, ti immagini, non so, vedere una donna che ti... Non lo so, secondo me è la stessa cosa, però... bisogna farci, diciamo,
1: comunque,
0: l'abitudine.
1: Per dare qualche numero, la diocesi di Verona conta 380 parrocchie, non sono poche, la provincia di Verona è piuttosto grande, con 600 preti, dunque un paio giusto per parrocchia, sono pochi. Nel futuro si prospetta che ce ne siano sempre di meno. E hanno un problema. Allora, da una parte mi piacerebbe capire il perché, evidentemente, non attira più, c'è una crisi delle vocazioni, non attira più questo percorso. Dall'altra c'è il discorso del sacerdozio femminile, secondo me siamo molto molto distanti. La gente, secondo me, ma sarebbe anche interessante capire questo. Secondo te la gente, uno che va in chiesa normalmente sarebbe così contro a questa rivoluzione?
0: Guarda, secondo me è solo una questione d'abitudine, perché è vero che esiste da tempo un dibattito sul sacerdozio femminile. Secondo me dipende dalla figura che c'è, perché ci sono tanti sacerdoti, devo dire, che saranno, secondo me alcuni sono lì per caso. Però perché sai, a volte quando tu ti affidi, non so, vai a sentire una messa o vai, insomma, ti aspetti dalla figura del sacerdote qualcosa di importante,
1: uno stimolo,
0: non tutto di omologato, cose, capisci, già un po' troppo. Secondo me questo ha anche allontanato molte persone dalla
1: figura. E
0: secondo
1: te le donne potrebbero dare qualcosa di più in questo senso?
0: Secondo me sì, perché sono in questo momento storico, diciamo, sicuramente chi lo fa più spinte dalla reale vocazione.
1: Però
0: no?
1: Il Vaticano secondo me non
0: non
1: si
0: lo
1: muovono,
0: so, sai che Papa Francesco un po' aveva però
1: aveva messo lì la discussione, però secondo me si è fermate, siamo molto lontani dal sacerdozio femminile, io credo. Però questi ruoli
0: chiediamo ai nostri ascoltatori: voi sareste favorevoli o no alla figura femminile nel mondo della chiesa? Quindi sacerdoti, uomini non ce ne sono più, arriverebbero le donne, vi piacerebbe sì o no?
1: Tra poco giochiamo comunque.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Chissà se l'avrà ritrovato il marito, ma sì, dai, è passato un sacco di tempo, sarà tornato st'uomo. Allora preparatevi perché siamo pronti per giocare con voi.
1: Prontissimi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora Radio Number One vi regala musica e divertimento. Se sarete velocissimi vi regaleremo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Chorus Life Arena di Bergamo.
1: 393-444-0444 per partecipare. Scrivete il vostro nome solo con WhatsApp e la risposta per esteso a questa domanda. Attenzione, dove si trova la città di Petra? Pakistan, Giordania, Siria o Libano?
0: Facile!
1: Andiamo!
2: The Journalist. Gli spazi.

0: protagonista della nostra grande canzone Rick Astley, Together Forever. Allora, qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare la nostra amica vincitrice,
1: che si chiama Lenuta, nome molto originale, che viene da dove? Buongiorno.
2: Buongiorno, viene dalla Romania.
0: Lenuta, è bello però.
2: Che in realtà si scrive Lenuta, ma si legge Lenuta.
0: Lenuta?
2: Lenuta.
0: Va bene. Grazie per averceli detto, perché noi infatti avevamo già sbagliato subito. Lenuta.
1: Allora, ha risposto correttamente. Dove si trova la città di Petra, in Giordania? Brava. E quindi avrai questi due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno, unica tappa italiana, Radio Number One, radio ufficiale. Davvero un grandissimo evento. Che cosa stai facendo in questo momento, Lenuta?
2: Allora, mi sto allenando e nel bel mezzo dell'allenamento ho sentito che c'è questo concorso, ho detto ci provo, anche perché corro, che è in pratica dietro casa mia e meno male.
0: Infatti hai fatto benissimo, perché visto sei stata velocissima, lei mentre lì che s'allena,
1: insomma, ma s'allena perché? Ma perché cosa si
0: Ma immagino così, per tenersi in forma, giusto?
1: Ma magari devi fare una
2: Di no, ho un obiettivo ben preciso, la verticale entro il 24 di agosto, che compie 42 anni.
0: La verticale?
2: Sì.
0: Ah, ma come mai ti sei data questo obiettivo, scusami?
2: Non lo so, mi è entrata dentro questa fissa, ho detto io ci devo preparare, ci devo arrivare, adesso vediamo.
1: Cioè, ma nel senso, però, la verticale,
0: capito,
1: nel senso,
0: la verticale che va sul verticale, sì.
2: No, sì, pensavo, sì, perché le mani almeno per 10 secondi, non so se ci riuscirò.
0: E poi a chi farai vedere che sai fare la verticale, scusa?
2: A me stessa.
0: Fai dei video,
1: li metti sui social e lanci una nuova moda, la verticale in un mese.
0: Beh, ma insomma, no, chi fa yoga, queste cose così, la verticale la fa. Sì.
2: È molto difficile, certo. Anche se sembra semplice, non lo è. No.
1: Ma tu l'hai mai fatta in vita tua? Magari quando eri molto
2: Assolutamente no.
1: Vedi? No. Quando facevo ginnastica artistica facevo la verticale. Adesso non ne sarei più capace, per esempio.
0: Però, vabbè, ma lei, sento che però è bella determinata, certo. Quindi secondo me riuscirà assolutamente. Allora, Lenuta, intanto noi ti facciamo tanti complimenti, perché ti porti via questi due biglietti per il concerto di Conan Gray il 3 di giugno. E con chi andrai?
2: Se avrà piacere, mio marito.
0: Secondo me se gli fai vedere la verticale,
1: tra di noi,
0: capito,
1: fagli vedere la verticale come sai fare tu, vedrai che lui viene al concerto. Dai, ciao Lienus.
2: Proverò a convincerlo. Va, grazie, bene,
1: ciao.
0: Buon divertimento.
2: Grazie,
0: ciao e complimenti. Grazie. Che bello però, verticale. Dai, proviamo anche noi.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: morire. Stai pensando anche tu la stessa cosa? Allora, Maroon 5, amici, mi mandate dei rimedi per la tosse? Sai quelli della nonna?
1: Sì. Dai, rimedi per la nonna. Arrivano. Il miele c'è sempre, ma
0: vabbè, il miele l'ho preso. Cioè, io per esempio a casa ho le gocce imperiali, no? Ho letto che se metto qualche goccia imperiale. Le gocce imperiali con i limoni, ci starcenzi. Ma tu non ce l'hai?
1: Io no, le gocce.
0: Che bresciano
1: sembra,
0: sei?
1: Sembra un'arma di Gig Robot d'acciaio.
0: No, gocce imperiali. Tu le metti nel latte, capito?
1: Sì.
0: Allora, no, in realtà tra poco c'è in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi?
1: E poi situazione, licenziamento, ricorso. La situazione è questa: impiegata neomamma si addormenta sul divano in azienda e viene licenziata.
0: Ma come si fa?
1: Lei ha fatto ricorso, certo. E indovinate un po' chi ha avuto ragione?
0: Lei?
1: Lei, assolutamente.
0: Scusami. Giusto, dai, tra poco entriamo nel vivo della vicenda qui a The Journalist.
2: The Journalist. Quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mancano 2 minuti a mezzogiorno, arrivano le notizie qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia, con temperature che anche nelle prossime 48 ore supereranno abbondantemente i 30 gradi, sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città del vecchio continente pronte a registrare temperature agostane. In Francia la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti, inclusa la capitale Parigi. Anche qui sono attese temperature attorno ai 35-36 gradi. Investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici, morti sul colpo due lavoratori zootecnici di 24 e 26 anni. È accaduto a Roncoferraro, nel Mantovano. Il furgone si è poi ribaltato in un fosso, il conducente di 68 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Elezioni amministrative in 894 comuni, con 6.600.000 italiani chiamati alle urne. Il primo giorno ha registrato un'affluenza al 46,3%, ovvero 4 punti meno rispetto all'ultima tornata elettorale. Questa mattina seggi che hanno riaperto alle 7 chiuderanno definitivamente alle 15. Ospedale di Piacenza, chiusa l'inchiesta sul primario di radiologia, avrebbe compiuto abusi sessuali anche per 10 anni. Il professore Emanuele Micheletti, secondo gli inquirenti, avrebbe abusato in particolare di colleghe e infermiere. Chiudiamo con il tennis. In corso il primo turno al Roland Garros di Parigi. Ieri nel tabellone maschile avanti Sonego e Cina ha eliminato Bellucci. In questo momento è in campo Matteo Berrettini. Siamo ancora nel primo set contro l'ungherese Fuksovic. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
4: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: ragazzi. Somba, potential. Sono le due. Io sono le 12:03. Che devo fare?
1: Ascolta, ma siamo al chiuso. Siamo chiuso.
0: Ma lo so, ma mi sento un metro
1: e mezzo l'uno dall'altro, ti metti gli occhiali da sole.
0: No, no, vabbè.
1: Ho capito adesso che per alcune persone
0: posso
1: sembrare un po' io il sole con i miei raggi. Insomma, che io sono.
0: Ma quale sole?
1: Però non
0: una
1: così
0: sola,
1: tanto,
0: no? Sole.
1: Non così, appunto.
0: Ma
1: non
0: che
1: così
0: sole?
1: Tanto da mettere gli
0: no,
1: occhiali.
0: No, vabbè, ma perché mi dà così riposo, no? Sai quando stai bene, ti metti. Allora, siete con Fabiana e Claudio. Oggi siamo tous les deux in diretta da Bergamo. Allora, andiamo a Varese.
1: Allora, è finita in tribunale questa querelle tra un'impiegata, ok, e l'azienda dove lavorava, appunto a Varese. La donna, da poco diventata mamma, era stata pizzicata dai suoi superiori, addormentata su un divano degli ambienti della ditta. La donna è stata licenziata, ma il buon senso, un po' di cuore, due parole.
0: Ma un po' di cuore, un po' di ragionevolezza.
1: Dove sono finite? Non ci sono più.
0: Allora, diciamo che la donna era da poco diventata mamma e quindi insomma faceva delle notti insonne, quindi giustamente il giorno dopo aveva sonno, no? Per cui si era recata un po' in anticipo al lavoro per riuscire a schiacciare un pisolino e si è addormentata naturalmente, di modo che poi potesse iniziare a lavorare, insomma, bella pimpante. Diciamo che in tutta questa storia però c'è stato, per fortuna, un lieto fine, perché il tribunale di Varese ha dichiarato nullo il licenziamento, poiché è avvenuto prima del compimento dell'età del piccolo.
1: Ma quale età? No, ma tra l'altro lei non aveva fatto una cosa, cioè non è che si era addormentata, non so, nella hall dove tutti potevano vedere. Cioè lei cosa ha fatto? Era, come hai detto tu, rientrata appena prima della pausa pranzo, ma era andata sul divanetto dell'infermeria, quindi voglio dire anche leggermente appartata, aveva schiacciato un pisolino, poi evidentemente si è allungato. Ma perché,
0: no, ma ragazzi,
1: ad esempio,
0: però
1: dicono non potevano non accorgersene e non potevano far altro che licenziare? Perché non potevano? Avrebbero potuto invece magari dire guarda, un piccolo richiamo, mi raccomando, non puoi dormire qui, però capiamo questa situazione.
0: Ma io dico sempre che insomma in questo paese si dice sempre favoriamo il lavoro delle donne, le cose, poi succedono questi fatti, quindi insomma si dicono tante belle cose, poi nella pratica si va in direzione assolutamente contraria. Quindi mi spiace, ma siamo felici insomma di come sia finita questa storia, no? Anche perché conciliare il lavoro con insomma gli orari di una donna che è diventata da poco mamma mi sembra anche il minimo, no?
1: No, ma è vero, tutti parlano sempre
0: leggi di qui, leggi di là, si dovrebbe far questo.
1: E poi voglio dire, a tu per tu, voglio dire che cuore avevano i suoi capi in quel momento? Cioè lì c'è stata una persona che l'ha vista e ha detto adesso t'ho beccato e ti licenziamo.
0: Vabbè, forse perché era un comportamento ritenuto non consono, diciamo, all'attività lavorativa, no?
1: Quello, però voglio dire, ma ci può essere un richiamo, ci può essere, mi raccomando, non farlo più, piuttosto prenderti un'ora, cioè tanti modi per affrontare la cosa.
0: No, noi siamo felici che sia finita naturalmente così, con il reintegro, diciamo, della ragazza.
1: Però
0: no?
1: Lei ha rinunciato al reintegro perché nel frattempo è stata assunta in un'altra azienda, quindi si è beccata questi 35.000 euro di indennizzo, TFR e contributi in retraso.
0: Anche perché avrà fatto due ragionamenti, avrà detto se mi trattate così, cioè forse è il caso che io cambi azienda dove magari possa essere considerata meglio come anche non solo lavoratrice ma soprattutto come essere umano.

0: Sam Smith, no, volevo dire, allora, qui a Radio Number One io sono un po' influenzata, però tu non sei molto, sei un po', ecco. Guarda cosa mi hai girato.
1: Ma cosa ti ho girato?
0: Ma cosa? Mi ma giri le robe quella... sbagliate? Guarda, no. Mi giri le robe sbagliate.
1: Ma non è vero.
0: Testa vuota, rifai.
1: Scusa,
0: dai,
1: giusto. Palermo, allora intanto inizio.
0: Non ce l'ho.
1: Va bene, allora anche tu.
0: Ah, eccola. Scusa, c'ho sopra il Principe William con i chiodi.
1: Buonanotte, questa è la nostra chat con le notizie. Allora, rimaniamo sempre in tema di lavoro.
0: Vai.
1: Allora, archiviamo con un po' di disappunto questa storia,
0: sì,
1: della donna neomamma licenziata perché si era addormentata. Comunque, il tribunale, sì, le ha dato ragione.
0: Sì.
1: Sempre ambiente di lavoro. Questa è una notizia invece abbastanza così sorprendente. Palermo è la capitale italiana del smart working, cioè da chi di chi insomma fa smart working, lo chiamano lo smart da giù.
0: Sì,
1: va bene, smart.
0: Esatto.
1: Cioè, grazie probabilmente ad una rete stabile, a costi anche abbastanza contenuti, sta diventando un punto di riferimento per molti giovani lavoratori.
0: No. Allora, guarda, tantissime persone che magari, sai, giustamente come dice la fondatrice di South Working, che si chiama, sì, Elena Militello, dice, per chi non vuole scegliere tra carriera e, sì, le radici, perché uno dice vabbè, ok, per fare carriera nel mio lavoro dovrei trasferirmi al nord, ma io amo talmente la mia terra che non voglio, sì, trasferirmi da qua, no? Un po' anche perché, ragazzi, andare a fare carriera al nord significa anche spendere tanti soldi, no?
1: Sì.
0: E quindi dice, per chi non vuole scegliere tra carriera e radici non bastano postazioni cool con wifi, e quindi Palermo va, sì, nella direzione giusta, sta, no, diventando la città ideale per il south working, cioè lo smart da giù
1: il pacco,
0: carina,
1: c'era il pacco da giù e c'era, sì, lo smart. No, allora, tra l'altro, nella top 5 mondiale di questi luoghi con velocità di connessione internet, qualità della vita, clima, insomma, in questa classifica, collegamenti aerei anche interessanti, ci sono città come Dubai, Abu Dhabi, Malaga, Miami, Lisbona, quindi vuol dire grandi.
0: Sì.
1: Al 22esimo posto a livello comunque mondiale c'è Palermo, che è comunque la prima in Italia. Beh, sorprende questa cosa qua, sai, quando si parla di lavoro, di smart working, di connessione, di servizi, si va quasi sempre,
0: sì,
1: al nord, invece in questo caso Palermo è lì prima in Italia per questo tipo di classifica.
0: Allora, diciamo che Palermo si sta preparando sempre di più per i nomadi digitali, come assicurando l'accesso gratuito ad alcune strutture pubbliche, per esempio per fare sport, visite culturali gratis, sì, e persino nuovi co-working creati sfruttando addirittura gli spazi che offrono per esempio le chiese dismesse.
1: Certo, poi c'è anche questo, carina, questo non lo sapevo, cosa, questo rimborso del 50% dell'IRPEF, attenzione, della regione Sicilia, per chi sceglie di trasferire il domicilio fiscale dall'estero, che arriva fino al 60% se si installa nelle aree interne della provincia, quindi ci sono anche degli sgravi fiscali, direi.
0: Guarda, bellissimo.
1: Una buona operazione quando ci trasferiamo a Palermo.
0: Ma insomma, quello che si può fare, quelli che possono naturalmente, sì, lavorare smart working, poi ci sono dei lavori che ovviamente
1: che
0: è chiaro
1: fare,
0: che non si possono fare, ma quelli per i quali insomma è consentito, secondo me è una cosa che piacerebbe a moltissimi giovani, perché ti dico, c'è anche il fattore economico, no? Cioè tu rimani lì a casa tua, e quindi insomma mi pare decisamente vantaggioso, piuttosto che trasferirsi magari con un lavoro che ancora, cioè la carriera la devi fare, quindi guadagni poco, e quindi devi pagarci un sacco di soldi per la casa, i trasferimenti e tutte le
1: certo,
0: varie cose.
1: I pinguini tattici nucleari propongono un altro posto,
0: bello, in Islanda,
1: leggermente fuori, sì, mano, sì, ma evidentemente possiamo andare anche,
0: dai,
1: qui,
0: dai, andiamo.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno.

0: I pinguini tattici nucleari con Islanda. E allora stavamo parlando della città di Palermo, che sempre di più insomma sta diventando una città importante per chi vuole fare carriera, ma invece che trasferirsi al nord Italia può lavorare insomma da remoto. Insomma ci sono tanti servizi, certo, che vengono messi a disposizione da chi sceglie questa strada.
1: Connessione, servizi, costi della vita bassi, tutta una serie di situazioni che mettono Palermo 22esima nel mondo e prima in Italia. Al volo questo messaggio, dai, andiamo al volo, sentiamo.
2: Sono tutte cose molto belle. L'unico problema è che quasi sicuramente non è rapportabile in tutta Italia e a nord, innanzitutto perché la Sicilia è una regione con uno statuto speciale, autonomo, che al di là dell'autonomia in se stesso, infatti è la più assistita sotto ogni punto di vista. E per quanto riguarda invece il resto delle regioni d'Italia, in special modo quelle non a statuto autonomo o a statuto speciale, purtroppo certe cose non si possono ancora fare, fino a quando non ci sarà l'autonomia per tutti.
1: Certo, il nostro ascoltatore si riferisce a quegli sgravi fiscali che la regione Sicilia, certo, offre a chi cambia il domicilio e si trasferisce in Sicilia. Va bene, dai, comunque noi cerchiamo di andare qua e là dove ci sono buone notizie.
0: Allora, tra poco parleremo della nuova macchina di Claudio Chiari.
1: Magari.
0: Ma tu ce l'hai nascosta, lo so. Fai finta di niente, ma ce l'hai lì. C'è la Ferrari elettrica.
1: Entriamo in un nuovo mondo, è la prima Ferrari elettrica ufficiale.
0: Pazzesca.
1: Nasce oggi, ha un nome tra l'altro molto particolare, ve lo diciamo tra un attimo.
0: Va bene, qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

elettrica. Questo è un sicuramente un passo importante per la casa di Maranello. Nascerà questa sera ufficialmente poco dopo le 22 e si chiamerà Ferrari Luce. Tra poco ve la presentiamo al meglio.

0: brano di Olivia Rodrigo si intitola Drop Dead, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, sì, volevamo parlare della tua nuova macchina, quella, certo, che tieni lì, che poi tiri fuori la domenica quando vuoi fare il fighetto in giro per Capriolo.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Allora, magari, la Ferrari
1: magari,
0: elettrica,
1: magari,
0: che sì, ti rifare col giubbino in camoscio e il coso.
1: Ma cosa il giubbino in camoscio? Ma sei rimasto
0: il gomito è quello di fuori.
1: Ma vero, non guardare le riprese. No, allora io da giubbino in camoscio mi spessa. No, allora questa sera, al di là delle tue scemenze, va bene, verrà presentata, sì, la prima Ferrari,
0: okay,
1: elettrica della storia. Guarda che per un amante della Ferrari,
0: no, ma ragazzi, certo,
1: cioè, pensare ad una Ferrari, i bolidi di Formula 1, guarda qui, non guardare, ci sta,
0: no,
1: facendo
0: io guardo
1: un video,
0: perché va bene. Memoria di Fellini, vai.
1: Sì. Allora, nascerà alle 22, poco dopo le 22 Maranello, questa prima Ferrari elettrica, sì, che ha un bellissimo nome, Luce.
0: È vero, si chiama Luce.
1: Molto molto bravi, sì, però farà discutere, perché ragazzi, questo è davvero, è davvero un cambio epocale.
0: Beh, è un cambio epocale. Idea. Allora, no, mentre diciamo sulle piste, no, della Formula 1, diciamo, non è che sia, come dire, proprio un momento fantastico, no,
1: certo,
0: per la Ferrari. No, beh, è sicuramente, diciamo, una notizia molto molto importante. E poi il nome è tutto un programma, cioè vede la luce, Luce, e quindi,
1: beh,
0: insomma,
1: ci sta.
0: Illumina, no, uno può dare tutte le interpretazioni che vuole, anche illumina il mondo dei motori, in questo caso, anche se appunto si parla di auto elettrica, proprio la Ferrari, che comunque rimane una delle macchine icone, simbolo nel mondo.
1: Comunque avrà 4 motori elettrici, oltre 1000 cavalli, sarà una vettura a tiratura limitata, e insomma non andrà piano, non è che perché è elettrica,
0: no, certo,
1: è una super macchina, si chiama Ferrari Luce ed è un salto, io direi, nel presente, a questo punto, no? Già anche altre case che costruiscono bolidi, insomma, avevano pensato, sì,
0: che le macchine, però, sai che quelli che hanno le macchine queste qua potenti, no?
1: Sì.
0: Che si divertono quando poi vanno, insomma, tu le senti arrivare, no?
1: E ecco, sul rumore.
0: Ecco, sul rumore. Il fatto che comunque, non, a parte che non le senti arrivare, ma chi la guida? Cioè, il fatto di non sentire il capito?
1: Il
0: rumore del motore di una Ferrari, può incidere, sì o no? Perché secondo me chi è appassionato di guida, insomma, di macchine di un certo livello, da corsa, sì.
1: Sì, beh, c'è un po' quella cosa lì da Maranza a proposito. Del giubbotto
0: di camoscio.
1: In camoscio, ti faccio sentire il motore della mia. C'è questa cosa?
0: Mentre
1: qua.
0: Vado,
1: vieni qua.
0: Ecco, capito? Quella. Oppure quando ti sorpassano, parlavamo prima di autostrade.
1: Giusto.
0: In autostrada, no?
1: Allora, questa cosa qui, o ci sarà un rumore applicato, come succede anche nelle auto elettriche in giro, sai che c'è quel rumorino. Ti fa sentire, perché sono oppure lanceranno un concorso, ognuno di noi dovrà urlare e fare, prova a fare il motore della
0: no
1: della Ferrari.
0: Io oggi sono senza voce, non ce la faccio,
1: prova a farlo.
0: Ma non gliela faccio,
1: dai, al 3 che registriamo. Ma che motore. ma questa è una vespetta.
0: Scusa,
1: questo è un vespa.

0: con esibizionista. Allora, quindi sì, c'è questa nuova Ferrari elettrica, si chiama Luce. Non abbiamo detto una cosa importante: quanto costa?
1: Non viene svelato questa sera, non si sa. Sentiamo un messaggino qua a proposito del rumore, no?
2: Sì, sono studiate che internamente l'impianto stereo riproduce il rumore del motore, per cui all'interno non cambia nulla.
0: Cioè, in pratica, quello che è dentro ha la sensazione solita, diciamo, del rombo del motore.
1: Quindi lui gode
0: lo stesso. Però attenzione, perché adesso non tutti, però molti di quelli che hanno la macchinona, diciamo così, tipo Ferrari, godono anche nel far sentire il rumore agli altri. E gli altri in questo caso non lo sentirebbero.
1: Assolutamente. E no, ci sarà un rumore alternativo come in tutte le auto elettriche, però no, non quel rumore.
0: No.
1: Però qui bisogna andare oltre. Guarda, cioè, non è che questi qua della Ferrari dicono... cosa gli facciamo sentire ai nostri amici che comprano l'auto per il rumore?
0: No, assolutamente. Allora, vabbè, vedremo, insomma, soprattutto il costo non sarà, come dire, bassissimo.
1: No.
0: Sta per arrivare una grande canzone a proposito di uno che nel castello ha tantissime macchine, perché lui è un appassionato di macchine di lusso, insomma ne ha non so quante, tantissime.
1: Scusa la coincidenza, abbiamo appena pubblicato una storia sui nostri profili.
0: Io pensavo
1: profili
0: ti fossi ispirato.
1: A caso.
0: Vedi?
1: Ho scelto questa canzone che mi piace molto e la ritroviamo adesso proprio qui. No, non si dice così.
0: A caso?
1: Sì.
0: Mica ho detto con le due S.
1: Certo.
0: Allora, e poi parliamo del Tamigi, perché dopo la Senna anche nel Tamigi si potrà fare il bagno.
1: Facci tu, e poi mi fai sapere.
0: Ma figurati,
1: dai.
0: Ci penso proprio, tra poco.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Una canzone grande, di grande successo, questa di Jamiroquai, Cosmic Girl, 1996. Allora, stavamo parlando del Tamigi, dopo la Senna, anche nel Tamigi sarà possibile fare il bagno, anche perché viste le temperature, insomma, no, nelle capitali, caspita, uno che rimane nella città, diciamo, no? Qualcuno dice vabbè, ma sarà balneabile? Certo che sì, insomma.
1: Allora, hanno fatto un grande lavoro di bonifica durato decenni, un po' quello che hanno fatto con la Senna a Parigi, ma ci sono anche altre capitali come Copenaghen, Zurigo, che negli ultimi 20-30 anni hanno ripulito i propri fiumi, che erano pieni di scorie, insomma erano assolutamente inquinati. Le Olimpiadi di Parigi, ti ricordi, no? Con la corsa nella Senna, hanno dato, diciamo,
0: anche se
1: così,
0: c'erano ancora dei dubbi, no?
1: C'erano dei dubbi, no? Però hanno dato il là, diciamo, come messaggio a questo. E adesso dopo Parigi arriva anche Londra, insomma. Io, prima di fare il bagno del Tamigi, ci penserei comunque un paio di volte. Non so se è un retaggio, insomma, di come l'ho sempre visto, no? Grigissimo,
0: però,
1: inquinatissimo.
0: No, è vero, no? È vero. Però vedi che nella foto effettivamente ci riporta indietro, no? Nelle prime, diciamo, proprio nella prima metratura, diciamo, del fiume. Non è che lo puoi, cioè non è che ti puoi mettere a nuotare nella Senna, no? C'è uno spazio delimitato che viene adibito a zona, diciamo, balneabile, no?
1: Beh, però dai, già il fatto, insomma, che il messaggio che i grandi fiumi, questi sono grandissimi fiumi delle grandi città, metropoli, possono essere ripuliti, è sicuramente un messaggio assolutamente positivo. Direi, copiamolo questo messaggio, allora, e questa operazione. Sai che anche con il tempo si parla ogni tanto, no? Però in molti dicono, mamma mia, ma nel Tevere, un conto tuffettino, un conto farci un bagno.
0: Allora, qui c'è scritto, diciamo, in questo articolo, è giusto dirlo, che il Tamigi continua a soffrire dei problemi legati agli scarichi fognari, che peggiorano durante le forti piogge. Anche la Senna richiede controlli costanti. Quindi, insomma, dobbiamo fidarci che naturalmente tutti questi controlli vengano fatti costantemente. Ecco.
1: Leggo ad esempio che a Vienna il Danubio, ad esempio, altro grandissimo fiume, ospita spiagge urbane, piattaforme galleggianti. Anche Berlino si discute di rendere balneabile la Spree, che questo è il fiume tedesco. Insomma, da tutte le parti si va in questa direzione. Servono, insomma, tanti soldini, perché per
0: ripulire. Però, guarda, sono quelle aree urbane che sono prese d'assalto, perché per esempio a Milano c'è la zona della Darsena, no? D'estate è pienissimo di gente. Allora lì non fai il bagno, no? C'è gente che va. Però già solo il fatto di stare in una zona dove c'è dell'acqua ti dà un po' più di refrigerio, no?
1: Io penso alle grandi città, Firenze, Roma, insomma, l'Arno, il Tevere, insomma, speriamo, insomma, mi piacerebbe molto questa cosa.
0: Bel bagno tu cosa sceglieresti? Tamigi o Senna?
1: Sai che tutti e due mi fanno una paurissima, tutti e due, perché li ho visti negli scorsi 20 anni, 30 anni e non m'hanno mai dato
0: ispirato, che dice, okay, vado a fare un bagnetto.
1: No, assolutamente, di grande pulizia.
0: Però, insomma, forse dicono, la Senna.
1: Vabbè, dai, scegliamo la Senna.
0: Meglio Papi.

0: vabbè, come non ricordarsi di questa canzone? Tu con quale delle tre di solito saluti?
1: Con il culo saluto, no, con le mani, ciao ciao, con che cosa vuoi che saluti? Allora, sai, inutile che ridi, salutiamo anche tutti gli ascoltatori, sì? Alcuni io li ho incontrati, che ieri hanno partecipato a questa festa.
0: Ah,
1: che
0: di Stefano Federici.
1: Stefano Federici ha organizzato questa festicciola. Sì.
0: Io non potevo esserci, però insomma.
1: Io ci sono andato, sono stato travolto, insomma, dall'entusiasmo di Ste, ma anche di molti ascoltatori che ti hanno salutato, salutati io per te, molto molto affezionati alla radio.
0: Ah, che carini.
1: Bene, bene, speriamo che ci siano anche tante altre occasioni.
0: Devo vedere le foto però,
1: Sì, non so se
0: io le voglio vedere, voglio vedere e me le farà vedere Stefano dopo.
1: Dai, va bene,
0: allora
1: va bene.
0: Vi lasciamo a One Match e noi con The Journalist ci risentiamo domani, forse.
1: Voce permettendo, dai,
0: esatto.
1: Fabio, prendere sto sciroppino.
0: Capito, dai, va bene. A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. La musica che cerchi, ecco.

0: number one, manca un minuto all'una, le notizie e poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
5: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
5: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Mamma, torniamo nell'IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti e dopo The Journalist, gli spacca notizie su Radio Number One, arriva One Match lunedì 25 maggio con Andrea Brumbrum Ferrari e con lo zio Francesco Nasti.
11: Buon pomeriggio, dai che lunedì, dai e che lunedì, e
0: beh,
11: che lunedì,
0: difficile,
11: visto?
0: Difficile, difficile come
11: difficile,
0: lunedì.
11: Difficile, c'è il sole, c'è praticamente una temperatura estiva, bello, l'aria pulita,
0: caldo.
11: Il cielo terso.
0: troppo
12: fa caldo,
0: caldo,
12: zio, sì, fa caldo, Anto, fa caldo, io lo so il caldo che avete voi, diauletti.
0: Senti, piuttosto, come sei lontano oggi? Meno male che non sei vicino.
12: No, ti è andata bene che io oggi sia lontano, leggermente lontano, se oggi sarebbe stata una giornata lunghissima per te.
0: Saresti stato fastidioso, come appunto si è quando si è troppo vicini. Hai capito dove voglio arrivare?
12: Certo che ho capito, stai spoilerando. Diciamo che hai spoilerato molto bene, devo dire in maniera molto fine. Bravo, quindi possiamo iniziare.
0: Pensa che bravo. Sì, iniziamo subito con la nostra musica e poi la domanda di One Match. Mi raccomando, state lì.
10: One Match.
13: E tu, da che parte stai?

0: Amore Elisa su Radio Number One, l'ultimo singolo. L'amore è, secondo me, non è quello tra me e lo zio Nasti. Questo è One Match, anche perché non è la prima volta che devo, diciamo, prendere spunto da come sei vestito per dirti: cavolo, potevi anche metterti su qualcos'altro.
1: Beh, adesso questa mise nero-azzurra carinissima, non vedo perché ti risenti così. Poi ricordati che l'amore non è bello se non è litigarello, e quindi io e te litighiamo, ma ci vogliamo bene.
0: In effetti così. Chissà se lo fate anche con quelli che sono i vostri vicini di casa. Chissà.
1: Aia.
0: Perché tutti nella vita abbiamo avuto almeno un trauma condominiale, tutti. O chi non l'ha avuto magari si può comunque esprimere nel caso in cui dovesse capitare quella situazione in futuro. Può immaginarsela. Credo quindi che questo match sarà un successore. Parliamo di vicini di casa. C'è chi ti distrugge i timpani e c'è chi invece invade quella che è la tua privacy, no?
1: Quindi... ci sono queste due fazioni, ci sono questi due tipi di vicinato, tocchi un tasto dolente, cioè quelli che fanno rumore dalla mattina alla sera, poi la sera riniziano, vanno avanti fino alla mattina dopo, e ci sono quelli che invece vengono a controllare, sanno tutto, sanno quando entri, quando esci, con chi sei, cosa fai, chi ti manda la posta. Ma quello lì è un amico, ma è un pregiudicato, perché lo so che i tuoi amici, per esempio, sono pregiudicati.
0: È vero. Allora, la domanda di oggi è proprio questa: cos'è peggio, avere vicini di casa rumorosi oppure quelli impiccioni che vogliono sapere tutto di tutti? Direi che siamo pronti per schierarci sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Come mi piace essere scorretto, quanto mi piace. E allora io preferisco avere dei vicini impiccioni, un po' perché ho sempre pensato che non ho niente da nascondere, quindi la mia vita è trasparente, io quello che faccio a casa mia. Potrei avere i muri di vetro, perché tanto penso sempre che il problema non è mio, è di quelli che mi guardano, cioè, quindi io non ho nessun tipo di problema. Molto peggio invece avere dei vicini rumorosi. Perché ricordati sempre che, per esempio, una notte senza dormire la senti tutta il giorno dopo. Quindi, secondo me, è molto molto peggio avere dei vicini rumorosi, specialmente quando tu invece vorresti del silenzio.
0: Naturalmente non sono d'accordo e ora spiegherò perché.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Cari amici all'ascolto, è decisamente peggio avere i vicini che vogliono sapere tutto quello che fai. Ti controllano per ogni spostamento, ti controllano per dove metti la macchina, cosa metti nella raccolta differenziata. Attenzione, ha messo la plastica, doveva essere umido, e questo forse l'ha indifferenziata. Beh, insomma, oppure se la macchina appunto è leggermente fuori dalle strisce, o se per puro caso con la canna bagni un millesimo di centimetro quadrato del loro giardino. Ci sono anche quelli che proprio si appostano alle pareti con l'orecchio, no? Col bicchiere, a volte vogliono sapere tutti i fatti tuoi. Quindi secondo me è molto molto peggio, credetemi, questa cosa qua, rispetto a chi fa semplicemente rumore. Perché secondo me, nella condizione dello zio Nasti, quella che predilige, comunque sì, è vero, può far rumore, è fastidioso, poi gliene parli ed è finita lì, no?
1: Ma se magari, ma magari gliene parli e finita lì. Metti che c'hai uno che magari è un gran trombone, nel senso che è uno che russa tutta la notte e ti arriva quel rumore, come fai a dirgli non farlo? Quello è un problema. Vabbè, vediamo un po' da che parte state voi, quindi iniziate a votare al 393-444-0444. Sarà dura oggi, la vedo dura.
0: E ora c'è Paolo Nutini, aspettiamo i vostri messaggi.

0: shoes. Paolo Nuttini con New Shoes su Radio Number One. Che poi questo ha delle origini italiane. Di Paolo Nuttini, tu pensa in Inghilterra tutte le volte che diranno ma sto italiano, che poi lui invece è nato in Inghilterra, però di origini italiane. Torniamo a noi, perché sono già arrivati un bel po' di messaggi a proposito di vicini rumorosi o vicini impiccioni.
1: Che cos'è peggio? Che cos'è peggio? Per lo zio Nasti è peggio, diciamo, i vicini rumorosi. Per me invece quelli impiccioni, che se non si fanno mai i fatti propri. E allora apriamo il primo round di messaggi da parte di tutti gli ascoltatori. C'è per esempio questo di messaggio di Luigi che dice: io voto Andrea stavolta, buon pomeriggio. Bene, bene.
0: Buon pomeriggio, conciso, ma buon pomeriggio.
1: Inequivocabile questo messaggio, ecco.
0: Assolutamente, vabbè, perché qui poi è una questione di gusti, cioè a chi piace essere spiato e a chi piace far rumore e ricevere rumore, non lo so, perché poi vorrei proprio vederli questi.
1: No, infatti. C'è questo messaggio che invece è di Claudia, vuoi leggerlo tu, zio?
0: No, credetemi che chi fa rumore a tutte le ore è peggio, ti urtano i nervi. Mettiamo cartelli per l'orario di riposo e loro li tolgono e li buttano. Claudia, mi sembra da Parma.
1: Sì.
0: Detto questo, ha toccato un nervo scoperto, perché il rumore ti distrugge la pace mentale. Cioè, per esempio, tu arrivi a casa, c'hai un'oretta, no? Ti fai una pennica, proprio dici faccio quella pennica perché poi magari devo lavorare anche stasera. Ma se poi c'è rumore non puoi farla, lì ti saltano tutti gli schemi. No? Chiedo.
1: Però continuo a pensare, zio, che sia un fastidio psicologico ancora più evidente quello di una persona che praticamente ti stalkera. Di fatto, sarebbe anche un reato, che continua a farsi i fatti tuoi. Tu dici: io non ho niente da nascondere. Va bene,
0: no.
1: Se anche io non ho niente da nascondere, però mi dispiace avere una persona che è costantemente lì a guardare esattamente, praticamente ti stalkera. Di fatto, sarebbe anche un reato, che continua a farsi i fatti tuoi. Tu dici: io non ho niente da nascondere. Va bene,
0: no.
1: Se anche io non ho niente da nascondere, però mi dispiace avere una persona che è costantemente

0: Arena, l'enigma della Sfinge e il titolo di Supercampioni. Se volete giocare, il vostro nome con un vocale al 393-444-0444 e la risposta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici della Sfinge, bentornati al primo enigma di una nuova settimana insieme a voi. Da Karpathos, in gita in Grecia, il piccolo Adam, la vostra peggiore amica la Sfinge, con Fatima, Khaled e Ramadan per questo nuovo enigma. È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Essere con queste capacità nel riuscire con la sua bravura a far tornare determinate persone. Sfinge, ho bisogno del suo intervento, ritorni.
2: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?

0: 344, pensateci e rispondete con un messaggio vocale. Beh, io non lo so, non posso aiutarvi, magari più tardi arriverà quel piccolo aiuto grazie ad Abdullah, questa volta da Karpatos.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Arieco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
5: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi,

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Eccoci tornati in diretta 14:27 in questo istante su Radio Number One nel PN1. Il primo di questa settimana c'è la Sfinge.
2: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua profondità.

0: Dashi con il serpento che è tornato a farmi visita. Mi sei mancato nel weekend, serpento. Ho visto la Sfinge e te proprio non t'ho visto. Meglio così. Bentornati nel live, primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. La nostra peggior amica o miglior nemica, la Sfinge, oggi in Grecia, in gita con il piccolo Adam da Karpathos. Ecco l'enigma.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Questa figura di riferimento che grazie alla sua bravura riesce a far tornare tante persone nel nostro bel paese. Insomma, chi potrebbe essere?
2: La Farnesina, la Splinter da Isola.
0: Non è la Farnesina, però ottima considerazione. Loro riescono a farti tornare. Se ci mettono qualcosa in più riescono, magari pagandoti anche l'aereo.
3: Ciao Stefano, la risposta alla Sfinge è il Tom Tom.
0: Il Tom
3: Kiki da Martinengo.
0: Non è il Tom Tom, Kiki.
3: È il ministro degli esteri, grazie a Brescia.
0: Cara Grazia, non è quello.
4: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere la Farnesina?
0: No, l'abbiamo detto purtroppo.
3: Potrebbe essere la Fontana di Trevi?
0: Bella quella.
3: Butti la monetina e ti fa tornare proprio a Roma.
0: Aia.
3: Un bacio, ciao da Carla.
0: Ciao Carla, stiamo naufragando nell'acqua della Fontana di Trevi a Roma.
2: Ciao Stefano, sono dispiaciutissimo. Ieri sera non sono potuto venire. Però cercherò di vincere oggi.
0: Vai.
2: Al gioco.
0: Vai.
2: Secondo me è la mafia.
0: Ma
2: al Piumela da Pavia.
0: Ma devi star lontano dalla mafia, devi star lontano. Non è quella la risposta che ho sentito. Poi stiamo naufragando proprio in questo Mar Rosso.
5: Il Papa,
0: no.
5: Morgan da Mantova.
0: Siamo passati da un estremo all'altro, no? Non è nemmeno il Papa, ragazzi. Dai, dai, pensateci. Cosa potrebbe farti tornare nel nostro bel paese?
5: Il Papa.
0: No,
5: Morgan,
0: no,
5: da Mantova.
0: Non è il Papa.
6: Ciao, Marilusso da Piacenza. Potrebbe essere la mamma.
0: Neanche la mamma. La mamma è sempre la mamma, però in questo caso la Sfinge dice di no.
4: L'enigma è la mamma. Fabrizio,
0: no,
4: da Vimodrone.
0: No,
4: ciao.
0: No, non è quello.
7: Presidente della Repubblica italiana.
0: Salutiamolo.
7: Dai, sempre da Pavia,
0: Lo so.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, signori.

0: Vilna di Matt Con. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, oggi in gita in Grecia, non nel Mar Rosso, ma con il piccolo Adam e la family ad essa annessa e connessa a Karpathos, con il primo enigma di questa nuova settimana insieme a voi.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Saluto Anna che ci scrive così scherzosamente. No, la Sfinge mi sta spaccando la testa, in senso buono, nel senso che lei sta pensando a un qualcosa che non riesce a decifrare.
2: La residenza. Tania da Mantova.
0: Potrebbe essere un bel ragionamento, ma non è la risposta corretta, mi dice la Sfinge da Karpathos.
3: L'ambasciatore Gabriele D'Alecco.
0: L'ambasciatore non porta, caro Gabriele.
4: Allora, quel tipo di ragionamento lì per me è la vicina di casa che hai conosciuto l'anno prima.
0: La vicina di
4: Ciao,
0: casa.
4: Max da Arzo.
0: E se non è carina, torni comunque.
5: La Farnesina, no, sai, quello da Biel.
0: L'hanno detta, Pitto.
6: Ciao, Ste, per me è la pasta asciutta.
0: La pasta asciutta.
6: Ma guarda, tutti, fa tornare a tutti qua. Italia, se mangia bene.
0: È un bel ragionamento, caro Pitto. Ci sta.
7: La risposta te la do io, è la gnagna.
0: Eccola.
7: Si ritorna per la gnagna.
0: Dalla pasta asciutta alla patatina.
8: Ciao, sono Nico di Piacenza. Per la Sfinge, secondo me, la Fontana di Trevi. Se ci butti la monetina, ritorni. Potrebbe essere quello.
0: Purtroppo non è il ragionamento corretto, ma grazie per esserci, amico mio.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia. E spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Perché torni nel nostro bel paese? Chi è così bravo da farti tornare spesso?
9: Sabrina,
0: la Sfinge,
9: Madonna.

0: something I wanna talk about.
1: Bring Your Love è il titolo della nuova canzone di Madonna con Sabrina Carpenter. Sono le 2.40, siamo rigorosamente in diretta anche con Carpatos. Oggi la Sfinge sta tornando in Egitto e dall'Italia, visto che ieri sera ha partecipato al mio 25esimo anno, si è pigliata l'aereo sbagliato e è atterrata a Carpatos. Ecco l'enigma.
2: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
1: Chi è? Chi è? Serve quel tipo di ragionamento lì, sentiamo.
3: Ciao, la butto lì.
1: Vai, Anna.
3: Il pizzaiolo. Anna di Bovisio.
1: Potrebbe essere, ma la Sfinge dice no, ti stai avvicinando, ma non è.
4: Ciao, sono Ornella da Ivrea. Per me è la nostalgia.
1: La nostalgia. È la nostalgia.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
1: Potrebbe essere anche quella malefica di una Sfinge.
6: Buongiorno Stefano, buon lunedì. Potrebbe essere la patata. Ecco. Max da Piacenza.
1: È la patata? Anche la Sfinge.
2: L'hai sparata grossa. Umano.
1: Barbara.
7: La Meloni tornare.
1: No, non è nemmeno lei.
8: Potrebbe essere la cucina italiana.
1: Vi state avvicinando lentamente. Sapete che quando c'è di mezzo lei...

0: città norvegesi, capita il momento giusto. The Bosa con Magnetic. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge e allora risentiamolo.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Chi è questa figura di riferimento?
2: Ciao Stefano, potrebbe essere anche la grande bellezza di Paolo Sorrentino, che parla molto bene dell'Italia.
0: Ottimo ragionamento, ma purtroppo mister non è la grande bellezza. Torniamo tra 45 secondi. Su Radio Number One c'è
3: TN1. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: grandissimo successo dell'estate 2001, I'm a Believer, disco di Smash Mouth, appena sentiti qui su Radio Number One. 12 minuti ci separano dalle 3 di questo lunedì pomeriggio. Benvenuti nel PN1, dal lunedì al venerdì, dalle 2 alle 5 del pomeriggio, anche in compagnia della Sfinge con i suoi enigmi. Il primo di questa settimana è bello tosto, sentiamolo.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Ornella dal Piemonte, prego.
2: Il caffè.
0: Non è il caffè, però vi state praticamente avvicinando tantissimo.
2: La Sfinge oggi mi intriga, ci riprovo. La mamma.
0: La mamma è stata
2: sempre
0: detta.
2: La Tania non da Mantova.
0: Non è quella. La mamma purtroppo c'è, nel senso che è stata detta purtroppo più volte, magari qualcuno non ha afferrato che la mamma non è e continua a ripetere le stesse cose, no? Ci sono ascoltatori che ascoltano magari 5 minuti, poi si assentano, tornano, non riescono a rimanere collegati. La mamma è stata detta e detta tante volte. Salutiamo e abbracciamo tutte le mamme, ma purtroppo non è la risposta corretta.
3: Per la Sfinge la risposta è la pizza.
0: La pizza.
3: Fulvio da Brescia.
0: Ci stiamo avvicinando al mondo culinario, ragazzi. Bravi.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Potrebbe essere la pizza.
0: È stata detta.
2: Danila da Verola Nuova.
0: Come per la mamma, purtroppo non è la risposta corretta.
4: Buongiorno Ste,
0: buongiorno, buongiorno.
4: È per caso il barista? Perché l'espresso come lo fanno qua in Italia non fanno da nessun'altra parte.
0: L'espresso.
4: Antonella da Indine.
0: L'espresso tricolore ha sempre il suo perché.
5: Ciao mitici di Radio Number One.
0: Ciao,
5: Oscar
0: caro.
5: Da Gazzaniga.
0: Benvenuto.
5: Ma dai su, secondo me è la pizza, via.
0: No.
5: Ciao, siete fortissimi.
0: Grazie. In tantissimi avete dato
6: a
0: pizza.
6: Ciao Stefano, per me è la nostra cucina, Lori Bardizza.
0: La nostra cucina, ti sei avvicinata tantissimissimo.
7: Stefano, per caso può essere la cucina italiana?
0: Caro Marco.
7: La nostra cucina.
0: La nostra cucina, sai che potrei anche farti
7: vincere. Che voglia a tornare nel nostro paese.
0: Sì, ti sei avvicinato forse più di tutti. La situa potrebbe migliorare o peggiorare?
8: Sono i grandi Rodolfi Valentini, come sono io, Rodolfo, il cuccatore dei sette oceani.
0: E là.
8: Che con il mio cuccare faccio tornare tutte da me. Dai che ho vinto!

0: Creep Show. Grazie ai nostri programmatori stiamo muovendo il piedino, lo facciamo anche con questo duo di DJ e producer olandesi, gli Another, con Tell to You. 14:54 in FM, Dub e App, l'enigma della Sfinge. Risentiamolo.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Chi è? Siamo fermi ai baristi, siamo fermi ai camerieri, siamo nell'ambiente culinario, fermi in cucina, però in molti non hanno saputo dirci che la figura di riferimento per le persone che dall'estero vengono nel nostro bel paese manca proprio quella figura lì, ragazzi.
2: Ciao Stefano, sono gli spaghetti.
0: Lo so.
2: Della provincia di Torino.
0: In tanti hanno detto la pasta.
3: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao Damiano.
3: È per caso la pasta italiana?
0: Il ragionamento c'è, però chi te la fa?
4: Bene, allora Ste, ciao, ci riprovo.
0: Vai,
4: è il bagnino, allora, dai.
0: Te la fa il bagnino la pasta.
5: Buongiorno Ste, non ho ascoltato bene la domanda della Sfinge, ma dalle risposte ho tentato di capire.
0: Vai,
5: potrebbe
0: provaci.
5: Essere la pasta?
0: Siamo
5: un abbraccio,
0: sempre.
5: Ciao.
0: Io l'ho detto, io l'ho
5: Raffaella
0: detto.
5: Raffaella da Brescia.
0: Raffaella, chi te la prepara la pasta? Non è il bagnino, ma quale farmacista che prepara la pasta?

0: calore dell'estate, beviti una bibita fresca. Fallo con Bob Sinclair e la voce di Kaiser, I Can Wait, una delle canzoni più calde del PN1. Piccolo break e tra pochissimo la top 10 e naturalmente la medaglia d'oro che qualcuno beccherà, perché questo è un enigma tosto, ma l'avete beccato.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Siamo in cucina, è vestito di bianco.
2: Su Radio Number One c'è il PN1.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: È fan.

0: with me. Lunedì pomeriggio con il pomeriggio number one. Buon lunedì, benvenuti. Sono le 15 e un minuto. Spazio all'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola Di Muro.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
6: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con

0: Come si muove questo vento? Oggi c'è un caldo pazzesco e buon vento è il titolo della nuova di Lorenzo Giovanotti con Alfa. Torniamo live 15:07 rigorosamente in diretta dallo studio 1 del quinto piano del gruppo delle radio. Radio number one con la Sfinge da Karpathos, l'Enigma.
1: È una figura di riferimento nel vostro bel paese, l'Italia, e spesso riesce a farti tornare grazie alla sua bravura. Chi è?
0: Chi è? Chi è questa figura di riferimento?
2: Ciao Ste, ma non è che il pizzaiolo?
0: Il pizzaiolo, ciao. in tante hanno detto il pizzaiolo, molte volevano addirittura una pizza se fosse stato il pizzaiolo, un ricco premio. Purtroppo non è quella la figura di riferimento, ma attenzione perché alle 14:22 il più veloce a fare quel tipo di ragionamento lì è stato lui.
3: La risposta all'indovinello della Sfinge è il cuoco, oppure lo chef Massimiliano da Milano.
0: Signore e signori, il super campione ha un nome, Massimiliano da Milano, ma incredibile, ma vero? Dal lago di Iseo, Eo, lei, la donna che non deve chiedere mai.
3: Il cuoco.
0: Signori, la mia preferita, la Sciura, con il cuoco in seconda posizione. Questa volta sale sul podio, al secondo posto, sono contento.
2: Essere il cuoco, Barbara da Reggio Emilia.
0: Anche Reggio Emilia entra in top 10. Salutiamo tutti i cuochi all'ascolto, tutti gli chef che ogni giorno fanno tornare da loro centinaia di migliaia di milioni di persone nel nostro bel paese per la cucina italiana, nota in tutto il mondo.
4: Ste, ciao, io dico che sono i cuochi, i miei colleghi, può essere che è poi quello. La gente ritorna, si innamorano di noi o della nostra cucina. Ciao, Roby da Bergamo.
0: Alzi la mano chi non si è mai innamorata di un cuoco, oppure alzi la mano chi è innamorata di un cuoco, se potesse parlare.
5: Buongiorno Ste, ci riprovo.
0: La cucina, dicevo, se potesse parlare la cucina. Vai.
5: Ciao.
0: Hai detto?
5: Ciao,
0: il cuoco, giusto.
5: Bella da Brescia.
0: Grande Raffi.
6: Per me è il cuoco, ma il cuoco. Da vino.
0: Il cuoco, con quel mistero legato agli ingredienti.
7: Ciao, sono Stefania dalla provincia di Pavia, è per caso il cuoco?
0: Giusto.
8: L'enigma della Sfinge è lo chef.
0: Bravo.
9: Ciao Ste, possono essere i cuochi?
0: I cuochi.
10: Ciao
0: sì.
10: Stefano, può essere lo chef.
0: Giusto.
10: Marta da Lissone.
0: Salutiamo anche te Marta e tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta. La risposta giusta, quella corretta, era il cuoco o lo chef. Questa è la risposta al primo enigma della Sfinge. C'è David Guetta. We will

torna dalla Francia con Teddy Swims, la sua voce graffiante, e il DJ producer francese David Guetta era Gone, Gone, Gone. Siete su Radio Number One, tra poco nei riascolti ritroverete l'enigma della Sfinge se per caso ve lo siete persi. E adesso andiamo a Molfetta. Vi ricordate questa canzone? Vi ricordate a chi apparteneva questa canzone? Eravamo tutti più giovani, non so quanti anni siano passati, però c'era il mitico Caparezza con questa canzone che andò fortissimo, come direbbe quello della TV svizzera, di brutto brutto brutto. Alcuni anni fa, era una calda estate e uscì questa canzone intitolata Fuori dal tunnel. Cos'è successo a Caparezza? Andiamo a Molfetta. Beh, intanto vi dico che Google Maps con le sue foto ha incasinato un po' di persone con fotografie legate a delle auto che a quanto pare non avrebbero dovuto essere parcheggiate lì. Sono stati svelati altarini di qua e di là, pure fotografie di persone in bagno mentre la facevano, poi naturalmente oscurate in viso. Questa volta a Molfetta Google Maps ha probabilmente erroneamente fotografato per sbaglio Caparezza per strada, quindi se andate in quelle zone vi trovate anche a Molfetta Caparezza, proprio lui di Fuori dal tunnel, mentre a quanto pare quest'auto incaricata di fotografare le strade stava facendo il suo lavoro. Trovate anche la foto di Caparezza che era nelle zone di Molfetta, stava semplicemente girando, immortalato da Google Maps. Può capitare anche questo.

0: se canta lei io rispondo al serpente, no grazie. C'è questa figura del serpente che sale nella cesta e sogno la notte, no, grazie, grazie per aver cambiato base ragazzi. Ricercava conoscenze e sapere nel Mediterraneo, primo indizio, a lui si deve la nascita della nozione di esoterismo in Occidente, il secondo e il terzo, un suo teorema potrebbe mandarti in tilt. Quattro consonanti, quattro vocali, devo dire che il più veloce ci ha scritto alle 16:10 e la risposta tecnicamente corretta da ascoltare è questa.
1: Ah, ci provo, Pitagora, Antonio D'Avesano. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao Stefano.
0: Signore e signori, è lui.
1: Ah, ci provo, Pitagora, Antonio D'Avesano.
0: Grande Antonio, grandissimo Antonio, facciamolo risentire.
1: Ah, ci provo, Pitagora, Antonio D'Avesano.
0: Antonio, grandissimo, numero uno.
2: Buongiorno a tutti, secondo me la parola nascosta della Sfinge è Pitagora.
0: Bravo,
2: Matteo,
0: bravo.
2: Da Soncino.
0: Bravo, bravo, batti un colpo, se ci sei.
3: Ciao Stefano, allora è Pitagora.
0: Bravissimo, Lonny, Corte Franca, Brescia, sale sul gradino più basso del podio, Pitagora.
4: Potrebbe essere Pitagora, bravo. Angelo da Bergamo, ciao.
0: Bravo, bravo, bravo Angelo.
5: Ciao Steph, Pitagora, Sorin di Darfo.
0: Anche Sorin.
6: È il teorema di Pitagora.
0: Come siete preparati, ragazzi?
6: Ciao Stefano.
0: Abbiamo
6: Nicola da Milano.
0: Nicola da Milano, un professore di
7: il
0: geometria.
7: Il teorema di Pitagora. Ciao. No. Roberto da Codogno.
0: Anche Roby.
8: Pitagora, ma si chiama Monza Brianza.
0: Andiamo in provincia di Bergamo.
9: Pitagora, da Cristian e mamma Monica, chiuduno, Bergamo.
0: Bravissimi.
10: Ciao, la risposta è Pitagora, Max dalla Valseriana.
0: Beh, signore e signori, sono tutti dei professori in geometria, materia che a me era quasi sconosciuta, ero bravissimo.

0: Italiano, storia, geografia, meno in matematica. La risposta era questa: la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge oggi era Pitagora. Tra pochissimo il traffico. Su Radio Number
1: One, vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Quasi le 4:30, uno sguardo al traffico. Partiamo da Lombardia e Piemonte, dove è segnalato traffico intenso con rallentamenti sulle principali autostrade. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, vengono segnalate code tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, code anche in direzione Milano tra la tangenziale Est e la barriera di Milano Est. Sulla 1 Milano-Bologna invece ci sono rallentamenti tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano, e sulla 7 Milano-Genova sono segnalate code tra i raccordi per la 12 e la 10 in direzione Genova. Sulle autostrade del nord-ovest vengono segnalate invece diverse criticità per lavori con veicoli fermi, ad esempio sulla 26 Genova-Gravellona-Toce c'è personale per lavori tra Alessandria Sud e il raccordo per Predosa, siamo in direzione Genova, e tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona. C'è un veicolo fermo invece tra Masone e Ovada, e ancora sulla 10 Genova-Ventimiglia vengono segnalati lavori e code a tratti in entrambe le direzioni nel tratto di Spotorno. Sulla 21 Torino-Brescia code di 1 chilometro tra Castelvetro e Cremona per recupero mezzi, e ancora un incidente sulla 22 Brennero-Modena con code tra San Michele all'Adige e Egna ora in direzione Brennero. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Tra pochissimo, in diretta, nel primo appuntamento della settimana con il PN1, parleremo di tecniche per capire se le persone stanno mentendo. Tra pochissimo, ma prima con Taylor Swift, ci cantiamo questa canzone meravigliosa, Hoplite.

Light, la canzone di qualche tempo fa della signorina Taylor Swift sulla vostra radio preferita, Number One, che dal lunedì al venerdì ospita tra le 2 e le 5 del pomeriggio il pomeriggio Number One. Ma voi, amici e amiche del PN1, riuscite a capire se una persona è sincera con voi? Oppure vi sta mentendo? No, ve lo chiedo perché diciamo che capire se qualcuno ti sta mentendo può sembrare complicatissimo, ma grazie ad alcune tecniche basate su studi psicologici e comportamentali è possibile identificare una bugia. Magari qualcuno ci riesce, no? Senza aver studiato troppo. Ad esempio, il linguaggio del corpo e i movimenti oculari possono rivelare segnali di menzogna, quindi gli occhi spesso parlano, anche senza parlare, parlano con gli occhi determinate persone. Proprio questo è fonte di ispirazione per quelli che ti dicono: guardandoti negli occhi riesco a capire se vi stai mentendo oppure no. Poi le parole che si utilizzano e il tono di voce spesso cambiano quando qualcuno mente. E poi ci sono le risposte emotive, risposte così psicologiche che possono anche mostrare incongruenze nelle emozioni espresse. E allora vi chiedo, voi siete bravi a capire se qualcuno mente oppure no? Utilizzate soprattutto la tecnica dello sguardo, quando ti fissano negli occhi e capiscono quasi quasi immediatamente quello che i tuoi occhi stanno dicendo. Anche magari mentendo con la voce, qualcuno con gli occhi ti dice: guarda che ti sto mentendo. 393-444-0444. Se siete bravi, raccontatecelo con un vocale da 5-10 secondi. C'è Sophie and the Giants.

0: Sophie and the Giants su Radio Number One, 16:39, giornata caldissima, viva il gelato!
1: Ciao Stefano, sono Paola da Milano, sono passata adesso sotto i nostri studi, Melchiorre Gioia, non so se tu sei lì. Volevo bussare e portarvi un po' di gelato perché oggi a Milano è una giornata caldissima, caldissima. La mia macchina segna 34 gradi in questo momento, da morire. Comunque ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, potrebbe essere tema per il prossimo enigma. Da quale delle tre sedi di Radio Number One in Lombardia sta trasmettendo Stefano Federici oggi, se non da quella di Milano? Punto di domanda. Beh, insomma, stavamo parlando degli occhi che ti fanno capire quando una persona mente, e a volte c'è anche lo sguardo che potrebbe essere fulminante, giusto?
2: Ciao, sono Dario da Lodi. Allora, io con lo sguardo, essendo io autista di scuolabus, fulmino i miei bambini quando si comportano un po' in maniera vivace, diciamo così.
0: Vivace.
2: A volte li sgrido a voce, ma più che altro per scusare lo sguardo.
0: Bravo, bravissimo. Fulminiamoli, ma non troppo, questi giovani ragazzi dello scuolabus.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Signore e signori, e adesso Radio Number One ti regala sì musica e divertimento, e vi dico che questo concerto è sold out, e questi sono gli ultimi biglietti rimasti, tra l'altro in regalo, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Devi mandare adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che ti sto per fare e il tuo nome. Chi dipinse la persistenza della memoria? Leonardo da Vinci, Picasso, Salvador Dalí o Vincent van Gogh? Ripeto, chi dipinse la persistenza della memoria? Leonardo da Vinci, Picasso, Salvador Dalí o Vincent van Gogh? 393-444-0444. In bocca al lupo, in palio, ti regalo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo.

0: l'esistenza della memoria. Leonardo da Vinci, Picasso, Salvador Dalì o Vincent Van Gogh? Ce lo racconta Marta, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Marta e benvenuta nel live del PN1.
1: Ciao.
0: Sei emozionata un pochino?
1: Non so cosa dire.
0: Non sai cosa dire. Allora, tu hai scritto Salvador Dalì, hai azzeccato, sei stata la prima, quindi ti regalo questi due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Quindi qualcosa da dire ed importante te lo regalo. A chi, chi porterai con te al concerto? Posso chiedertelo, Marta?
1: Non lo so, magari mia mamma.
0: Ok. Quindi diciamo che c'è un po' di confusione adesso su chi portare a questo concerto, anche perché è tutto immediato, non te l'aspettavi, giusto?
1: No.
0: Posso chiederti dove sei in questo momento, cioè di dove sei?
1: Sono di Endine.
0: Endine, in provincia di Bergamo. Quindi abbracciamo te e tutti gli amici di Endine, un abbraccione, goditi il concerto di Conan Gray, anche perché è sold out, tu ti becchi questi due biglietti che sono preziosissimi.
1: Va bene, grazie mille.
0: Vuoi salutare qualcuno, Marta?
1: I miei amici, la mia famiglia e basta.
0: Saluta la tua family anche da parte nostra. Un abbraccione gigante, grazie per essere all'ascolto del PN1, Marta. Buon pomeriggio.
1: Grazie mille. Grazie.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

stato così anche per me. Dal 1992 I'm a Woman. Quando mancano meno di 10 minuti alle 5 di questo pomeriggio, il primo appuntamento alla settimana con il PN1 sta praticamente scivolando via e abbiamo regalato alla giovane Marta un paio di biglietti per assistere a questo concerto di Conan Gray, di cui Radio Number One è radio ufficiale dell'evento, il 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Come vi dicevo, concerto sold out, quelli che regaliamo noi sono gli unici biglietti, quindi fortunata questa nostra ascoltatrice bergamasca che è stata rapidissima, praticamente la prima a rispondere, Salvador Dalì. Complimenti Marta, un abbraccione, buon concerto. Ci sono Cioffi e Noemi con Farfalle.

0: L'ultima canzone di oggi che chiude il primo appuntamento della settimana con il PN1, che tornerà come sempre domani a partire dalle 2 del pomeriggio qui su Radio Number One, la vostra radio preferita. Grazie naturalmente a chi ha scritto, a chi ha giocato, a chi mi ha accompagnato in queste 3 ore. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra i riascolta cliccando naturalmente le 3 lineette. Da Stefano Federici è tutto, buona serata.
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, siamo tornate.
1: Eccoci qua, coppia originale, sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. È stata emanata la prima enciclica di Papa Leone XIV, denominata Magnifica Humanitas e dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Scritta a distanza di un anno dalla sua elezione, conta oltre 200 pagine divise in 5 capitoli e torna a sottolineare la centralità dell'uomo in un'epoca in cui tutto sembra governato dagli algoritmi. Il tema della AI è stato tra i più citati da Prevost da quando è Papa. Nella lettera si parla anche della teoria della guerra giusta, un concetto da superare, dice, poiché espressione invocata a giustificare qualsiasi conflitto. Sono 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione delle derby della Mola a Torino ieri, valido per l'ultima giornata di Serie A. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati colti in flagranza di ferita. Grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone, a vario titolo sono ritenuti responsabili di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive, emessi poi 11 DAS. Sono cominciate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate le autopsie sui corpi dei 5 sub-italiani morti alle Maldive. È una settimana decisiva per le indagini. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. La squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze. Guerra in Iran, Teheran e Washington avrebbero raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi ad un accordo per porre fine alla guerra, ma l'Iran avverte che un accordo non è imminente. Trump risponde che il tempo è dalla loro parte. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno a Islamabad in Pakistan. Resta chiuso al momento lo stretto di Hormuz. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte, lascia dopo 91 partite in azzurro uno scudetto e una supercoppa italiana. Benitez lascia il Panathinaikos, Carrick rinnova con il Manchester United. Guardiola, come sappiamo, ha lasciato il City ed è tra i candidati alla panchina della nazionale italiana. Pronto al ribaltone il Milan dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions. Il presidente cardinale è a Milano per disegnare il futuro. Sono tutti a rischio, anche Max Allegri. Tennis a Roland Garros, buona la prima per Matteo Berrettini che in 4-7 elimina Fuxovics. Non vinceva a Parigi un match da 5 anni, più tardi il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Nel femminile Jasmine Paolini batte 2-7-0 l'Ucraina Yastremska. Basket Serie A, alle 20 si gioca gara 5 dei quarti di finale playoff tra Brescia e Trieste. Chi vince il match decisivo sfiderà in semifinale l'Olimpia Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Come dicono gli inglesi, speriamo di farvi divertire. Insomma, noi ci proviamo perlomeno. Beh, siamo tornate insieme.
2: Eccoci qua.
1: Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Le donne al volante, eccoci naturalmente per raccontarvi un po' di cose come al solito durante queste tre ore piene di cose. Avremo anche un ospite, parleremo di curiosità, cose un po' contorte che ci riguardano tra l'altro. Ma siamo pronte per cominciare?
2: Prontissime, partiamo con la musica, partiamo con lei, Paola Iezzi.

0: Baiezzi con Stessa Direzione. Questo è il nuovo singolo di Paola, che è stata anche ospite di Radio Number One recentemente con le donne al volante, Lili
1: e Agnese.
0: Eccoci qui pronte. Io mi ritaglio solo 30 secondi perché devo ringraziare tutti per i tantissimi messaggi che ho ricevuto in posta privata, in posta pubblica, insomma sui social e non. Quindi grazie davvero, perché ho apprezzato moltissimo in un momento sicuramente non facile. Allora, chiusa parentesi, vogliamo aprirne un'altra per parlare di bar.
1: Sì, andiamo al bar.
0: Andiamo così, al bar. Sì, andiamo al bar, questo è anche l'ora giusta.
1: Dai.
0: Cosa ci sta? Un gelato?
1: Ma un gelatino, una merendina, magari anche un succo di frutta bello rinfrescante, un tè freddo, direi che anche per queste giornate belle calde ci può stare.
0: Sì, ci sta. Ma perché vogliamo parlare di bar? Perché i bar di paese, cioè quelli che sono un po' alla portata di tutti, quelli che anche nelle città, non soltanto del paese, però non so, il bar del quartiere, tu scendi sotto casa, dici: sai che c'è? Vado a prendermi un bel caffè al bar. E poi socializzi con il barista.
1: Sì.
0: Perché il bar di paese è proprio quello, no? Chiacchierare, socializzare. Non sei obbligato ad avere il dress code.
1: Anzi,
0: ti puoi vestire
1: anche male.
0: Anche male.
1: In tuta, quella brutta.
0: Esatto. Puoi anche essere tutto spettinato,
1: sì,
0: che non ci fa caso nessuno. E poi si fanno incontri anche con le persone vere.
1: Esatto.
0: Cioè, non è che sei lì attaccato ai social e non sai con chi parli, no, perché parli con le persone vere.
1: Non è quel locale in cui tu vai, ti prendi il caffè macchiato con il ghiaccio tutto figo nel beverone, fai la foto da postare, ok? Sia chiaro, la tazzina è quella un po' come Bar Sport di Stefano Beni. La tazzina non è mai lavata, non si è mai lavata dal 94.
0: No, vabbè, adesso non esageriamo.
1: Vabbè, c'è la Luisona ancora nella teca delle brioche, che se la mangi, cavoli tuoi.
0: Scusate baristi, io sì, un po' troppo. No, voi le lavate le tazzine.
1: Ma perché c'ha quel sapore in più?
0: Sì. No, le lavate le tazzine.
1: Sì, meno male, anche perché sarebbero problemi.
0: Però noi che siamo curiose, noi donne al volante, vorremmo sapere qual è il vostro bar di riferimento, se ce l'avete, se c'è quel posto dove sai che c'è, vado al bar, vado a salutare il mio amico.
1: Esatto, come si chiama il barista o la barista? Salutiamoli.
0: Dai, salutiamoli, perché il bar è un riferimento importante.

0: Ecco, due persone che non vedrei mai ad un bar di paese sono sicuramente Sabrina Madonna. Carpenter e Madonna. Le vedrei bene in passerella, sì, su un palco, sì, in qualche hotel chic, ma al bar del paese
1: magari no. No, magari quello, sai, molto chic.
0: Ecco,
1: quello in città,
0: quella
1: molto
0: 5
1: chic,
0: stelle
1: in centro, dove fuori c'è il bodyguard, certo, che non ti fa entrare, il butta fuori, si dice butta fuori ancora?
0: Sì, sì,
1: il butta fuori, vabbè,
0: bodyguard,
1: insomma, sì, quello che ti butta o dentro o fuori.
0: Esatto. Quello che fa selezione all'ingresso.
1: Esatto. Stavamo parlando del bar di paese. Voi avete il vostro bar di riferimento, se non in paese, anche in città, va benissimo. Tra l'altro c'è Maurizio che ci scrive: sono meglio dei social, perché
0: sì,
1: quando vai in certi bar di paese tu sai tutto di tutti.
0: Esatto. Che poi le chiacchiere, si sa che ormai, sì, le chiacchiere da bar sono state messe sui social, diciamo così, tante,
1: sì,
0: volte nei commenti,
1: sì,
0: ecco, queste sono proprio chiacchiere da bar. Quindi sì, meglio di persona, ecco,
1: sì,
0: quattro occhi.
1: Anche il parrucchiere dicono che sia un,
0: sì,
1: posto
0: un po'
1: dove si chiacchiera, estetista, parrucchiere.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè, no, belle cose. Intanto salutiamo Silvano, detto il Nano Gigetto, che è il barista di un bar di Domaso. Qui siamo sul lago di Como. Salutiamo anche Alberto, che ha un bellissimo bar a Sondrio. Insomma, ci sono un sacco di baristi che ci ascoltano regolarmente. Meno male che ci siete.
0: Già.
1: Noi come potremmo fare meno di voi?
0: Non si può.
1: Si fa?
0: Non si può.
1: Come si può?

0: Sgabro!
1: Buonasera, Luchino.
0: E lei una dedica?
1: Ah, perché no? Ma ora?
0: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
2: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi,

0: Il traffico, sentiamo.
1: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, ci sono code a causa di un incidente tra l'allacciamento Fiorenza a 8 Milano-Viale Certosa e Sesto San Giovanni in Viale Zara in direzione di Brescia. Ci sono code a tratti anche tra Agrate e l'allacciamento con la 8 in direzione di Torino per traffico intenso. E sulla 8 Milano-Varese c'è un incidente tra Terminal 1 Aeroporto Malpensa e Legnano in direzione di Varese. Sulla tangenziale ovest di Milano, incidente allo svincolo per Trezzano in direzione della 1, ci sono rallentamenti. Sulla A36, la Pedemontana Lombarda, c'è un veicolo fermo tra Mozzate 2 e il bivio A36 A9 Lomazzo in direzione della A9. Passiamo alla A22, la Brennero-Modena, tra Trento Nord e San Michele all'Adige in direzione del Brennero per

0: esistono code per un incidente precedente. Andiamo sulla 26, la Genova Gravellona Toce, ripristino, incidente in corso tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce, e poi ci sono code per veicolo fermo tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori in corso. Concludiamo con il grande raccordo anulare, la direzione è quella della Salaria. Si segnalano code a causa di un incidente all'altezza dello svincolo 6 via Flaminia.
1: E questo è davvero tutto, vi auguriamo buon viaggio. Ed è un viaggio questo che continua fino alle 20 con le donne al volante, con Lilli Agnese, e parleremo, visto che abbiamo parlato di cibo, tra poco ce ne andiamo tutti a New York, ci prendiamo un bel volo, se non ci lasciano a piedi in aeroporto.
0: Dai, qualche parte. Ce la facciamo.
1: Se ce la facciamo, prendiamo un bel volo per New York.
0: Esatto.
1: Perché lì addirittura ci sono prenotazioni per il futuro.
0: Esatto, andiamo ad un ristorante, prima o poi ci sederemo anche al tavolo, ecco, dobbiamo aspettare un po' di tempo, ne parliamo tra pochissimo, vi diremo di più, ma prima arriva Samurai J e la sua ossessione.

0: Samurai J qui a Radio Number One con, in questo lunedì, con Lilli
1: e Agnese,
0: le donne al volante. A proposito di volante, alla cloche, perché dobbiamo andare a New York per raccontarvi quello che succede. Allora, nessuno ovviamente ha la sfera di cristallo per sapere, scommettere sul futuro, specie in una città come New York, però c'è una piattaforma immobiliare dove comprare, affittare e vendere casa, si chiama Street Easy, che per festeggiare i suoi 20 anni di attività ha appena lanciato questa promozione Reserve Your Future, ovvero rendere disponibile una serie di prenotazioni fino al 2046. Questo vuol dire che tu, se sei a New York, ma anche se non ci sei, cioè tu puoi prenotare un tavolo al ristorante per il 2046.
1: Esatto, cosa hai da fare tra 20 anni oggi? Puoi andare al ristorante. Beh, però te lo devi anche ricordare, io tra 20 anni me lo sarei già dimenticata.
0: Sì, devo mettere in agenda, ma...
1: Sì, ma poi l'agenda la butto via.
0: Esatto. Il telefono non so se non ce l'ha, non ci... quel calendario.
1: Ma sì, ma magari c'è, ma ci sarà tra 20 anni ancora il telefono? Ma magari saremo passati ad un'altra tecnologia e non ci servirà più.
0: Magari schiacceremo un pulsante e saremo a New York.
1: Ah beh, sarebbe molto interessante.
0: Vabbè, in ogni caso, che cosa dice questa prenotazione? Che beh, puoi appunto fare una prenotazione tra 20 anni. Ma poi c'è chi si fa delle domande.
1: Eh sì, tipo, ma tra 20 anni appunto questi locali ci saranno ancora? Perché New York è tutto bello, è bellissima New York, hai un sacco di ristoranti perché i newyorkesi non cucinano mai a casa loro, quindi a loro piace appunto uscire e mangiare anche un po' per pigrizia, vuoi per cultura eccetera eccetera. Il problema della città è che gli affitti sono sempre più alle stelle, quindi ristoranti pieni devono chiudere ad una certa.
0: Sì, il costo della vita insomma è altissimo, tant'è che ogni anno centinaia di ristoranti chiudono proprio per questo motivo. Non importa se hanno successo, se ci sono file di clienti, prenotazioni ormai impossibili, le recensioni del New York Times, anche quelle non servono a nulla, gli affitti sono troppo alti e quindi molti ristoranti devono proprio chiudere. Quindi il fatto che insomma ci siano comunque persone, incredibilmente, che vogliano riservare e prendere una prenotazione a New York in uno di questi ristoranti su questa piattaforma di Reserve Your Future, evidentemente c'è ottimismo,
1: molto ottimismo. Ma tu immagina,
0: ma io
1: se...
0: non so cosa faccio domani, ma
1: appunto, ma poi tu immagina se chiami, se anzi fai una prenotazione e il posto ti dice guarda, tra 20 anni finalmente abbiamo un tavolo per te, e poi questo tra 15 chiude, poi ti girano,
0: poi... Esatto, poi sai cosa mi sconvolge? Che io, se penso all'età che avrò tra 20 anni, cioè ma io sarò già morta.
1: Ma no, ma non sì, è ma vero, può, ma che ne sai?
0: Ma può, ma essere,
1: scusami,
0: ma può
1: che ne
0: essere,
1: sai? Magari quindi, no, magari cioè, vivrai a New York e farai lì la tua vita.
0: Sì, sì, prenoto, sai cosa prenoto tra 20 anni? Un RSA, ma forse è meglio. Jess Glynn su Number One.

0: The Bausa dalla Norvegia con la loro Magnetic qui su Radio Number One. Si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Conan Gray del 3 giugno alla Corus Life Arena di Bergamo. Attenzione, perché il concerto è sold out, quindi questa è l'unica occasione per appunto poter andare al concerto. Per farlo però bisogna rispondere alla domandina della Lilly.
2: Attenzione!
3: Incuffiatevi
2: e concentratevi soprattutto, perché la domanda è estremamente difficoltosa. No, non è vero, assolutamente no. Quale scienziato formulò la teoria della relatività? Einstein, Newton, Galilei o Tesla? Lo devo ripetere?
0: Ma no.
2: No? No?
0: No, vabbè, no,
2: dai.
0: No.
2: No, vabbè, non ripetiamolo allora. Solo le risposte, dai. Einstein, Newton, Galilei o Tesla?
0: Manda adesso una WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Una canzone ma anche un film romanticissimo, Ronan Keating con When You Say Nothing At All, colonna sonora del film Notting Hill, con una splendida Julia Roberts e lui chi era?
1: Hugh Grant.
0: Sì,
1: bene, come lo
0: dici. Vabbè, bella storia, insomma, bella storia veramente. Bella storia anche potervi regalare dei biglietti di Conan Gray, che tra l'altro il concerto è sold out, quindi o qui o basta.
1: Esattamente, Radio Number One è la radio ufficiale della data, l'unica data italiana, e c'è qualcuno che si è accaparrata questi due biglietti.
0: Veronica di Monza, ciao!
2: Ciao, buonasera!
0: Ciao Veronica, no, sei stata veramente velocissima, ma che cosa fai di bello nella vita per essere così veloce da ascoltare e mandare subito il messaggio?
2: No, semplicemente ho imparato il trucco, bisogna mandare la risposta prima delle opzioni.
1: Cioè, se la sai. Dunque.
0: Beh, la devi sapere la risposta, però.
1: Beh,
0: cioè,
1: brava, certo.
0: Piccolo particolare, qualcuno ha anche sbagliato. Quindi, sì. Insomma. Allora, la domanda era: quale scienziato formulò la teoria della relatività? Einstein, Newton, Galilei, Tesla, chi era, Veronica?
2: Einstein, brava.
0: Certo che sì. E allora, quando sarai lì al concerto, tu ti fai una bella foto, tagghi Radio Number One e ce la mandi, così insomma anche noi avremo modo di vederti e di vedere, a parte che noi saremo lì,
1: esatto,
0: però di vedere il concerto di Conan Gray. Tra l'altro, appunto, lo ripetiamo, è sold out. Tu ci andrai il prossimo 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo. Va bene?
2: Sarà fatto, grazie mille.
0: Brava. Buon divertimento.
2: Grazie, buon giornata. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Number One.

0: sua Ordinary qui su Radio Number One. Vi abbiamo regalato dei biglietti per un grande concerto che si terrà settimana prossima, un concerto sold out.
1: Esatto, quello di Conan Gray il prossimo 3 giugno al Chorus Life di Bergamo, Chorus Life Arena di Bergamo, ma è tra l'altro l'unico concerto italiano.
0: Esatto,
1: attenzione,
0: unica data.
1: E noi di Radio Number One siamo la radio ufficiale, stanno arrivando un sacco di domande, ma ci sono ancora biglietti, ma si giocherà ancora, voi seguiteci con attenzione, che possiamo dire che
0: ci saranno altre occasioni, non domani, vi diciamo quando, sì, non vi diciamo come, ma ci saranno altre occasioni,
1: ecco, esatto. non possiamo dire di più perché altrimenti ci bacchettano, poi c'è il direttore che ci sta ascoltando, quindi non possiamo. Però parliamo invece di concerti, perché poi parleremo anche di concerti, però i concerti in Italia vanno fortissimo,
0: vanno veramente fortissimo, c'è un introito esagerato, poi parleremo proprio di questo. È già iniziata la stagione dei concerti estivi, molto bene, perché questa cosa è sempre bella per gli amanti della musica, quindi sì, già io ho speso dei soldi per
1: sì, tutti spendiamo soldi per i concerti, lo so. Però l'ultimo concerto che avete visto, fatecelo sapere, poi parleremo appunto in modo più approfondito proprio di questo, di concerti. 393 444 0444.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: le donne al volante da Radio Number One.
1: Manca un minuto alle 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centrosinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi. Ed è tutto da Nicola De Muro.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireluce-gas.it.
11: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
12: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
13: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
11: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio qui a Radio Number One. No, in realtà questa canzone a noi piace ancora tantissimo.
2: Assolutamente non ci dà fastidio, però peraltro noi donne al volante ora vorremmo parlare di concerti, e proprio domani Dito nella piaga inaugura il suo tour all'Aquila, che farà poi un giro per tutta Italia, finirà a settembre, insomma un tour molto lungo, passerà anche da varie città del nord Italia come Cremona, Bergamo, Treviso, insomma ce n'è.
1: Bene, bene, noi donne al volante questa sera vogliamo parlare di concertoni, però tra l'altro stanno arrivando un sacco di messaggi, c'è chi come Roberta ha visto Bruce Springsteen, dice non riuscivo a trovare i biglietti, poi uno smanettone si è messo lì, insomma ne ha trovati e siamo andati a vedere questo concerto meraviglioso, poi il boss è il boss,
2: è
1: insomma.
2: Vero, è
1: c'è
2: vero.
1: Un'altra Roby che dice Francesco Gabbani ai Giardini Estensi di Varese, e comunque un concerto all'anno dovrebbe passarlo la mutua.
2: Sono d'accordo, Roby, siamo d'accordo.
1: Assolutamente, siamo d'accordo. C'è chi ha visto Olivia Dean, che classe,
2: sì,
1: ragazzi.
2: Venerdì scorso,
1: davvero, vabbè. Però parliamo di concerti, perché l'unico fastidio è che costano.
2: È vero.
1: Costano veramente tanto, i biglietti costano troppo probabilmente. Nuovo record però per la musica dal vivo in Italia, stando ai primi dati di questa ricerca condotta da Asso Concerti. Praticamente abbiamo speso in un anno qualcosa come 1 miliardo di euro, e il 21% in più rispetto al 2024.
2: Esatto, sì. L'anno scorso si è superato la quota, appunto, 1 miliardo di euro.
1: Un sacco di soldi.
2: E appunto nel 2025 ci sono stati oltre 40.000 spettacoli musicali dal vivo in tutto l'anno, sia nei teatri, sì, che nelle piccole piazze, certo, nei grandi stadi, insomma, tanti spettacoli.
1: Tra l'altro cresce il numero di appassionati che, pur di assistere ad un concerto a cui interessa, insomma, di un artista che ti interessa, arrivano da ogni parte, non soltanto d'Italia ma anche dell'Europa e del mondo, insomma arrivano proprio dall'estero, quindi l'introito è altissimo.
2: Certo, un esempio è David Gilmour, che a Roma a fine settembre inizio ottobre 2024 ha fatto un po' di date, insomma l'83% del pubblico arrivava da fuori Lazio, la cui metà erano stranieri, quindi
1: Taylor Swift, vogliamo, certo, parlare di Taylor Swift, insomma, che chi ha assistito al concerto di San Siro, oltre 7 su 10 arrivavano da fuori Lombardia e tantissimi arrivavano dall'estero, quindi insomma anche qui poi per rimanere non vieni soltanto per il concerto, a quel punto ti fermi a dormire, vai al ristorante, insomma costa.
2: Esatto, infatti nel 2025 11 milioni di pernottamenti presso alberghi, strutture ricettive eccetera eccetera erano collegati proprio ad eventi di musica dal vivo. Ovvio, ti devi fermare a dormire, se vuoi dormire,
1: certo,
2: nello stadio,
1: certo,
2: ti cacciano fuori, quindi
1: sì,
2: un tetto è meglio averlo.
1: Beh, è un patrimonio da sostenere, ha ragione il nostro ministro Mazzi, il ministro del turismo, che dice insomma non è soltanto il concerto in sé, ma proprio il fatto che porta un indotto notevole. Tra l'altro i concerti portano adrenalina e ti danno la carica per mesi. È vero, quando tu vai a vedere un concerto di un gruppo, di un artista che ti piace, ti carica tantissimo.
2: Sì,
1: ti carica tantissimo e sei happy.
2: Happy.

0: Una canzone che resta in testa, Farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi qui su Radio Number One. Una canzone, perché no, magari da cantare ad un concerto. Alla fine questa qui si canta, sì, tutti insieme, yeah. Parlavamo proprio di concerti, noi donne al volante, dell'enorme introito che hanno generato nel 2025, più di un miliardo di euro. E ci sono due nostre ascoltatrici, Nati e Chiara, che ci dicono: noi siamo appena tornate da Amsterdam per vedere Harry Styles. Confermo che i costi anche là sono aumentati, però bellissima gita ed esperienza.
1: Sì, è bello poi quando vai all'estero, quando comunque cambi città rispetto a dove abiti, andare poi a vedere anche altre cose, quindi unisci l'utile all'utile.
0: Esatto, cioè, sì, al dilettevole.
1: Sì, esatto, è bellissimo. Parliamo anche di dischi, perché se i concerti vanno forte anche i dischi. Ovviamente il digitale è sempre quello che va per la maggiore, ha il primato dei consumi, soprattutto per quelli super fan. Cioè proprio super fan che comprano cofanetti, cioè qualunque, che scaricano la qualunque. E però bisogna dire che il mercato discografico italiano non è andato per nulla male, anzi c'è stato un quasi 11% in più di ricavi rispetto al 2025, 513, quasi 514 milioni di euro, insomma non male. Quindi c'è ancora ricerca di materiale discografico fatto proprio di vinili, CD, eccetera eccetera eccetera.
0: Taylor Swift insegna, perché l'ultimo suo album The Life of a Showgirl lei l'ha pubblicato in diverse versioni. C'era il vinile rosso, il vinile giallo, il vinile verde, poi c'era il vinile con una dedica speciale, l'altro disco con una canzone in più, eccetera eccetera. I superfan, specialmente le superfan, hanno comprato tutto, e quindi questo è uno dei dischi più venduti della storia.
1: Esatto. E poi comunque c'è il ritorno del vinile, cioè il vinile, certo, sta tornando alla grande, e c'è un giro di collezionisti che fa paura, sì, su questa cosa, gente disposta a pagare oro, veramente un disco. Io poi ho a casa dei picture book.
0: Okay.
1: Presente? No, sì, dei picture disc book, sì, cioè, vedi, sono un attimo confuso. No, i picture disc, sì, che erano quei dischi con, ad esempio, ho un disco dei Simply Red e c'è la faccia di Mick Hucknall, mm-hmm, fatta a disco,
0: bellissimo,
1: cioè ritagliato, certo, proprio come un disco, certo, cioè, oh Madonna, insomma tanti altri. Questi valgono tantissimo per i collezionisti. Io però non li vendo, ve lo dico.
0: Sappiatelo.
1: mi manca il concetto di Billie Eilish.
0: Anche a me manca.
1: Lei mi piace

0: Radio Number One Meteo.
1: Come sempre a quest'ora un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata che sta da venire, quindi per la giornata di domani martedì. E allora attenzione, perché al nord l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo in tutti i settori, scarsi gli annuvolamenti diurni invece sui monti. Sereno e poco nuvoloso su tutte le regioni dell'intera giornata, questo per quanto riguarda il centro, con qualche innocuo addensamento sui monti, mentre al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno sull'Appennino. Allora, ulteriori informazioni, ovviamente per restare proprio sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: C'è chi dice che l'estate è già arrivata, c'è chi fino al 21 giugno non ne vuole sapere nulla. Siete su Radio Number One, noi pensiamo al primo spazio del dedicato che sta per arrivare, quindi non perdetevelo per nessuna ragione.

0: vede.
1: All'improvviso 40 gradi.
0: Vede, allora fa caldo, stavo per partire, andare al mare, invece montagna. Domani a Livigno, minimo 4 gradi. Eh beh, non male.
1: Mare o montagna non è un problema. Il casino è quando siete in città come noi, proprio con l'APA.
0: Potere del camper, grazie del messaggio. Buona serata. Okay. Salutiamo invece anche Anna che rientra da Porlezza in questo momento. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando per mettersi in coda per quello che riguarda la segnalazione dei vostri brani. Metti il caso che volete dedicare qualcosa a qualcuno, potete farlo, perché ogni sera all'interno del dedicato potete richiedere le vostre canzoni.
1: Soprattutto in questo momento abbiamo ancora qualche spazio disponibile, quindi regalate il vostro brano preferito, veloci però.
0: Oh, veloci.
2: Quella, ecco. Finalmente l'aperitivo.
0: Eccolo qua, Berti, buonasera Berti.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Berti, per favore, cominciamo. Allora, prima canzone, dai.

0: una canzone che...
1: I'm in love.
0: Chi è?
1: Io amo Robert Smith.
0: Va bene. Robert Smith, che quando scrisse questa canzone era un po' perplesso, perché diceva che assomigliava a qualcosa. Era convinto di averla copiata a qualcuno, invece non l'aveva copiata nessuno. E cioè, assomigliava un po' a loro Just Like Heaven di qualche annetto prima, che però era molto più slowly, no? Beh, riprende un po' dei toni del New Order, però decisamente la canzone è originalissima. Una canzone che ovviamente non abbiamo detto chi l'ha richiesta, lo sapevi? Lo sapeva, signor Gabbro, che non l'abbiamo detto?
2: Lo dica.
0: Simone voleva questa canzone, ha fatto anche prima. Simone voleva questa canzone. Salutiamo anche Simone, ringraziamo, e ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che sono attenti. Dice qualcuno, dice il Berti è carico però il lunedì. Vede Berti?
3: Guarda che qui sanno proprio tutto.
0: Sanno tutto, quando arriva
2: The Cure dicevano Friday I'm in love, il Berti dice Monday.
0: Ma lui tutti i giorni della settimana, sì, indistintamente. Nel frattempo c'è, dice Luchino fa caldo ma il mio Virgilio mi salta addosso ugualmente. Va bene, d'accordo, va tutto a posto. L'importante è che, cioè, ognuno fa quello che è giusto, va bene. Salutiamo anche Pierluigi da Como e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando in questa serata. Attenzione, sai che ogni tanto fanno quelle ricerche, quelle analisi di mercato, quelle cose che spendono dei soldi anche per farle, no? Delle cose che vorrei dire sono anche abbastanza scontate.
2: Le
0: però,
2: statistiche.
0: Le famose statistiche. E attenzione che tra le tante statistiche ce n'è un'altra bellissima, guardi. Pensi un po' lei, che soprattutto nel settore giovanile, nella gente giovane, no? Come noi, diciamolo, no?
2: Cioè, come lei soprattutto, sì, lo dica, non è un problema.
0: Attenzione, ovviamente c'è una scelta, e si fa una scelta anche filo economica nel momento in cui si va a prendere un lavoro che ricompensa la persona a livello morale. Cioè vuol dire che uno rinuncia anche a una parte del proprio stipendio. L'importante è che vada a fare un lavoro che comunque ama. Tra questo lo faccio in modo semplice, visto che...
2: Beh, sicuramente c'entra anche un po' il tempo libero, no? È bello quando la domenica sera non siamo tristi perché arriva il lunedì. Quindi magari le persone adesso cercano più libertà.
0: Ah, lei intende questo? Cioè uno fa tutto questo casino per la domenica.
2: No, dice, perché mi devo alzare e fare 8, 18, qualsiasi sia l'orario, no? Meglio guadagnare un po' meno,
0: ma fare un lavoro,
2: avere
0: che...
2: tempo libero.
0: Cosa c'entra il tempo libero? Lei non capisce cosa... Allora, la ricerca è che uno rinuncia anche a un po' di soldi cambiando lavoro, ok? Cioè, le ore sono sempre quelle, non è che cambiano. Fa 8 ore.
2: E qual è il vantaggio, allora?
0: È che uno fa una cosa che ci piace farla, lei non ha capito. Allora, per favore, Gabro, c'è già Berti che ha dei problemi. Se ci si mette anche lei, siamo rovinati.
2: Guarda che i giovani, glielo assicuro, vogliono anche il tempo per sé.
0: Va bene, allora, poi mi faccia lei un'analisi di mercato, che questa è la cestina.
2: Viene
0: subito.
2: Meglio.
0: Sì, giovanotti.

0: Radio Number One. Claudia dice: signor Gabbro, io rinuncio anche a qualcosa in meno per i soldi, ma poi come ci vado in vacanza?
1: Dice, bella domanda, Claudia. Sì, hai ragione.
0: Bella domanda, no, però cioè, la hanno fatto questa analisi, questa statistica, e i giovani farebbero questa cosa. Cioè, vede
1: quanti... Sei un lavoro che ti piace, sei sempre in vacanza.
0: No, dice, ma guardi, lei stasera è proprio un profeta, guardi.

0: vedi, lei potrebbe essere un po' Damiano David, signor Gabbero, cosa ne dice?
1: David sicuro, sono una statua io.
0: Magari anche di Michelangelo, volevo dire. Dopo questa andiamo a casa, guarda.
2: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ultimamente potrei chiamarla Gabro David o Damiano Gabro adesso.
1: Lo segniamo, facciamo lo sgabello.
0: Adesso, vediamo un attimo come fare qui nel locale. Cosa ne dice lei?
4: Scusi,
0: non ha capito. Neanche io sinceramente stavo dicendo delle eresie come al solito, ma va bene uguale. Signor Gabro, sa com'è, no? Cioè, lui ogni tanto si lancia con degli esplua come quello di prima e allora dopo evitiamo, va bene. Ricordiamo un numero, va!
1: 393-444-0444 per richiedere i vostri spazi del dedicato che tra poco finiramo, quindi.
0: No, ma non si sa, per il momento ce ne abbiamo, quindi non c'è problema.
1: Sì, ma io lo dico perché. Prevedibile la cosa, finiscono.
0: È prevedibile.
4: Al pesto o al ragù?
0: Non è né pesto né ragù, sono gli spazi, ma lasciamo stare, guardi. Evitiamo che forse è meglio. Salutiamo anche Ivana che voleva una canzone, eccola qua.

0: altre cose, cosa importantissima da ricordare di queste due fanciulle che facevano parte della band di Revolution, ovvero la band di Prince, e furono fautrici anche loro insieme a grandi, ai grandi Prince del grande progetto di Purple Rain. E tra le altre cose ricordiamo strumentiste, polistrumentiste, in particolar modo Lisa che suona il pianoforte, dall'altra parte Wendy invece è una chitarrista spaziale, almeno così pare. Staremo a vedere. Comunque grazie, ringraziamo per la richiesta gli amici, ringraziamo tutti gli amici che stanno ancora messaggiando. Ci abbiamo ancora degli spazi? Pare di sì per il momento.
1: Qualcosina
0: ce l'abbiamo, ma c'è Bob Sinclair.

0: piacciono lei, Coldplay?
1: Parecchio.
0: Ho sentito che cantava a squarciagola i Coldplay. Ho detto, ci piaceranno, signor Gabber? Ho detto, probabilmente. Ho detto,
1: ha ragione. Lo sa che canteranno alla finale dei mondiali?
0: Lo sapeva lei.
1: Mi ci porta?
0: Adesso la porto io.
2: Posso fare una pausa?
0: No, la porti lei alla finale dei mondiali. Parte adesso.
1: Andiamo tutti, resta solo lei qui, Luchino. Guarda che i mondiali sono belli.

0: number one, siete nel posto giusto. Questo è l'happy hour, è vero signor Gabbero?
1: In chiusura della prima ora, la seconda, come ben sapete, inizia con uno spazio del dedicato. Ma quindi siamo pronti.
0: Noi siamo pronti, quindi state lì, non ve ne andate.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma chi?
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 21 in punto, ciao a tutti, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Signor Gabbro,
0: signor Luchino, buonasera.
2: Buonasera, guardi, certe volte noi ci perdiamo per azzardo e poi ci ritroviamo qui.
3: Lei è un cretino.
2: Ma perché?
0: Sembrano passati anni.
2: Anni, invece è passata un'ora e questa è la seconda dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera vi rende protagonisti anche attraverso diversi spazi, no? Che sono.
0: Noi ne abbiamo. Voi però dovete sbrigarvi al 393-444-0444
2: per richiedere le vostre canzoni e dedicarle a chi vi pare e vi piace, perché poi potete dedicarle anche a voi stessi, qual è il problema? Nessuno. L'importante, come diciamo sempre noi, è ascoltare buona musica, e devo dire che puntualmente voi ci azzeccate, anzi ci fate dei grandissimi regali, perché andate poi a spolverare alcune cose del passato che magari ci siamo dimenticati là.
0: La top quality.
2: Ma attenzione, a proposito di passato, ricordiamo una cosa importante, visto che
0: sì, perché stasera torna il Number One Classics e torna anche Lilli.
2: Esatto, torna la nostra Lilli ad accompagnarvi con il Classics di Radio Number One, quindi non perdete l'appuntamento, che ci sono tante chicche in vinile da ascoltare, che il vinile ovviamente lo spolvera.
0: E chi vuole che lo spolveri?
2: Chi vuole che lo spolveri il vinile, vabbè.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor, l'avete appena ascoltata in un altro spazio del dedicato qui su Radio Number One. Che dire, signor Luchino, ma che ci dire, pensa che quando è uscita era sul lato B del disco, da lì in poi DJ era iniziato a girare i vinili,
1: perché prima si arrivavano i dischi e il lato B non si ascoltava mai. Quando uscì questo disco tutti ascoltavano il lato B di questa canzone. Era il 1978, canzone con un contenuto abbastanza, non dico banale, però sensato, nel senso che uno cerca di reagire dopo una separazione, dopo una tristezza, cioè quando ti dividi dal tuo amore.
0: Bisogna sopravvivere, resistere.
1: Bisogna resistere, questo era un po' l'inno di questa grandissima Gloria Gaynor. Tra altre cose non scritto da lei, ma da due altri autori. Buona serata, questa è Radio Number One. Salutiamo anche Laura che voleva richiedere questa canzone.
0: Ciao,
1: poi
0: Laura.
1: Adesso, bisogna resistere, anche perché poi tra poco si inizierà anche ad andare in vacanza, signor.
0: E
1: per andare in vacanza bisogna mettersi in forma, in linea. E allora attenzione, perché in questi giorni, nei prossimi giorni, a Rimini inizia puntualmente, come ogni inizio estate, proprio inizissimo, prima ancora dell'inizio dell'estate, la fiera del wellness,
0: prima prova costume d'Italia,
1: esatto, e dove ci si può andare a sbizzarrire e vedere quanti attrezzi si potrebbero usare, ma poi non si usano, perché poi effettivamente se uno è pigro di suo, come fa a andare
0: ho
1: là?
0: Visto infatti che c'è la sua foto appesa, c'è proprio, sì, il manifesto, sì, come ambassador
1: al contrario probabilmente però se metti il caso che in questo fine settimana, nei prossimi giorni, non sapete che fare, potete fare un saltino là e dare un'occhiata, anche perché poi ci sono quelle cose lì che sono le famose dimostrazioni, no? Quelle che ti fanno vedere, tu vedi gente con un fisico tonico da paura e tu dici, ah, chissà, faccio due esercizi e divento così. No, adesso ve lo dico così in amicizia, adesso non vi fate prendere troppo la mano, ma non funziona così, cioè un po' di fatica bisogna farla quando si
0: ci
1: fa,
0: ci vuole costanza e ci vuole soprattutto il movimento meccanico.
1: Mamma mia, guarda, quando lei va in palestra non la riconosco più, vero Berti che non la riconosciamo più?
2: Però si poteva far meglio.
1: Sì, effettivamente guardandolo dopo tutto questo tempo che va in palestra un po' meglio si potrebbe fare.
0: Mi impegnerò.
1: Va bene, adesso
0: prossima settimana non passerò più dalle porte.
1: Cioè nel senso che non lo vogliamo sapere, va bene. Tanto sta facendo i lavori per rimbiancare, diciamo di stringere un attimo la porta, così lei pensa di essere più grosso, dai.

0: attenzione Lady Gaga, abracadabra, come quando lei canta uguale, fa le magie. Lei e la Virgin insieme, siamo gli unici due della radio che cantano, vero?
1: Non lo voglio sapere.
0: Neanche io, guardi, davvero, signor Gabbro?
2: Sì, le sappiamo tutte noi, a memoria.
0: A memoria, va bene. Salutiamo anche il signor Mauro, che invece è a pancia a terra e sta lavorando. Va bene, ma c'è comunque.
2: Buonasera.
0: Tra una lavatrice e un'asciugatrice c'è anche lui. E adesso ci sono anche i pinguini tattici.

0: Mi mette un po' d'ansia anche a lei questa canzone, questa anxiety.
1: No, una poca, dai. Bel ritmo.
0: No, sì, però.
1: Vabbè, magari il titolo, sì,
0: qualcosa, perché no? Non del titolo, secondo me sì, dai. State lì un attimo e torniamo in un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Ma come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano! Come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: abbiamo più spazi, eh.
1: Ci abbiamo ancora spazi.
2: Finiti anche per questa sera. Nulla.
1: Non ce li va bene.
3: Rene de plus.
1: Berti, gentilissimo, come direbbe qualcuno, non doveva veramente. Lei non sapeva come possiamo fare col Berti. Hai capito? Berti, quando arriva ci dà queste buone notizie, poi.
0: Dai che beviamo qualcosa.
1: No, Berti, non è che quando ci dà le buone notizie dobbiamo bere per
2: stavo
1: forza.
2: Per dire, puntuale, dobbiamo lodarlo. No, niente, si è.
1: Un attimo
2: tutto.
1: Si distrae, va bene. Allora, salutiamo gli amici che stanno ancora messaggiando. Non ci abbiamo più spazi, come diceva giustamente il Berti, ma attenzione perché gli amici di Cormano, in particolar modo Alice, si è beccata lo spazio. Eccolo qua.

0: Roll, Gracie Abrams. E beh, ringraziamo Alice che ha richiesto questa
1: grazie
0: canzone.
1: Grazie Alice, è bello che nel dedicato ascoltiamo canzoni di qualche anno fa, ma anche canzoni nuove, come in questo caso Gracie Abrams era del 2026 ed è una delle artiste.
0: Era, è del 2026, che siamo nel, non ne siamo nel 2039.
1: No, era perché l'abbiamo già ascoltata.
0: Ma no, ma dai, mamma mia, quasi certe volte lei mi stupisce, ma dai, però è bello, è vero che abbiamo i nostri ascoltatori che spaziano, no? Sia con le cose da repertorio,
1: vero,
0: mettiamo
1: vero,
0: con le cose anche nuove che ci stanno, perché giustamente ci stanno anche quelle. Chi è?
2: Buonasera, coppia regina.
0: Buonasera Massimo, buona serata. Oh.

0: c'ha Giorgia, è l'unica voce la sua.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Guardi Berti, non saprei, però guardi.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ecco, questa è un'idea, guardi, vedi Gabro.
3: L'avevo salutato 10 minuti fa io.
0: Ah, così, vabbè.
1: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti, vai, guardi, non ci possiamo fare niente. Berti è così, dai. Miley Cyrus, queste Secrets con Leslie Buck.

0: Spazietto.
1: Non lo voglio sapere.
0: No, lo deve sapere. È l'ultimo, però domani torna l'appuntamento del dedicato puntualmente all'interno dell'Happy Hour. E questa la voleva Enzo.

collaboratore anche al tempo di Lou Reed, queste cose fantascientifiche. Era il 14° lavoro, il 14° album per David Bowie quando pubblicò questa canzone Ashes to Ashes, che era un po' il secondo step e diciamo il proseguo di Space Oddity, che era una canzone del 69, perché riportava quelle che erano le sue esperienze nel mondo sotto gli effetti della droga. Questo, diciamo le cose come stanno, ormai si possono anche dire. Adesso arriva invece anche Alex Warren, Fever Dream. How did you-

0: John Legend, Ordinary People.
1: Pago da bere.
0: Ma perché che adesso chiudiamo? Dica qualcosa, signor Gabriel.
2: Tra poco si chiude, andiamo a Nanna, arriverà la Lilly con il Number One Classics e noi ci andiamo a riposare.
0: Eh beh, ci riposiamo, poi domani torniamo, che riapriamo il locale. Salutiamo invece il signor Mauro che sta ancora lavorando e ha detto che chiude dopo di noi stasera. Ti regaliamo Sombra, va bene?

0: si torna domani noi.
1: Scusi, non ho capito.
0: Glielo spieghi lei, Gabro, per favore. Domani.
2: Ci vediamo domani, ci risentiamo qui all'Happy Hour puntualissimi alle ore 20. Luchino, la barista, Gabro, Alberti, tutti.
0: Domani, domani puntuali. C'è la Lilli adesso. Ciao.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lilly, una donna al volante, e torniamo con l'energia della musica che ha fatto la storia degli anni 70, 80, 90. Pronti per viaggiare insieme con un mix perfetto di emozioni, di ricordi e voglia di risentire grandi canzoni. Quindi iniziamo con i Creedence.
1: Number One Classics.

I Creedence Clearwater Revival per aprire il Number One Classics di questo lunedì. Pensate che la band si esibì al Festival di Woodstock del 1969 nello stato di New York e fu il primo gruppo importante a firmare un contratto per esibirsi proprio lì. Io sono Lilly e la sentite la monetina che scende nel nostro jukebox virtuale? Nel 1986 i Level 42 cantavano Lessons in Love.

Benvenuti anche in questo lunedì nel nostro Number One Classics. Questa sera anche gli svedesi Cardigans, che iniziarono la loro carriera con l'heavy metal. Proprio non ce li vediamo a fare queste cose, comunque, salvo poi puntare sul pop inglese. E hanno avuto ragione, perché Love Fool ebbe un discreto successo nel 1996. Mi sto chiedendo se qualcuno tra voi ha ancora vecchi vinili. Questo poi è il periodo dello svuota cantine, e sicuramente qualcosa, qualcuno tra voi, io ci scommetterei, l'ha trovato. Magari questo vecchio disco di Al Stewart, il suo più grande successo è stato Hero of the Cat, era il 1976.

0: lei, scritta da Brian Eno con David Byrne, mente geniale dei Talking Heads. Once in a Lifetime è stata ispirata ascoltando i sermoni dei predicatori, era il 1980. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e torniamo tra poco.
1: Number One Classics. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

Quando dici Pink Floyd pensi subito ad un capolavoro, quello che abbiamo scelto per il Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80, 90, è Wish You Were Here, uno dei brani insomma che ti fanno alzare il volume e che ti fanno dire wow, che pezzo. Lo scorso dicembre, 50 anni dopo l'uscita di Wish You Were Here, la band ha pubblicato un cofanetto anniversario per celebrare appunto l'album simbolo del 1975. Io sono Lilly, una donna al volante, e la nostra ricerca in archivio continua con i PhD e I Won't Let You Down, era il 1981.

anche questa sera nel Number One Classics, in onda ogni sera dalle 22 alle 23 a Radio Number One, abbiamo scelto quello che ormai è un classico della musica italiana, Spacca Cuore di Samuele Bersani. Tra l'altro lui recentemente, durante un'intervista, ha detto una cosa che condivido: la noia è fondamentale per stimolare la creatività, non sono contro la tecnologia, ma rischiamo di delegare la fantasia all'intelligenza artificiale. E poi ha detto: abito a Bologna da 35 anni, ma nessuno mi indica mai tra i cantanti della città, eppure ne avrebbe tutto il diritto. Quindi bravo Bersani. Io sono Lilly e Number One Classics continua con Sylvester e You Make Me Feel.

Una vera ondata di energia, il brano di Sylvester, You Make Me Feel, ballatissima nel 1978. E quando senti le prime note fa da apripista, anche dove la pista non c'è effettivamente. Io sono Lilly, una donna al volante, e vi aspetto tra poco con altre grandi canzoni. Number one,

Bersani parlava di cantanti bolognesi ed eccolo, il grande Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli, nata durante una passeggiata per Roma di notte, una vera poesia dedicata alla città eterna. State ascoltando Number One Classics, io sono Lidi, la musica degli anni 70-80-90, ogni sera la trovate qui, è il momento anche di Heatwave con Boogie Nights del 1977.

Number One Classics ogni sera vi accompagna ed è dedicato a chi si sta spostando, a chi lavora, a chi si sta godendo il meritato riposo. La musica non si ferma, non ci lascia, non invecchia. Solo la musica che ha fatto la storia ogni sera ci regala grandi ricordi.

0: Noi ci salutiamo qui, la nostra fermata, grazie per essere stati così numerosi anche questa sera. Io sono Lily, una donna al volante, e Number One Classics torna domani alla stessa ora.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.